0: Robson Clark, Steve Edwards. Ragazzi, la storia delle uova a pregio e la metti, devo dire. Ogni tanto ci poniamo delle domande.
1: No, tutte le poni.
0: Avete presente quel programma? Come è fatto? Ti spiego come è fatto. Ecco, quindi...
1: Ma io non pensavo, magari scherzassi su questa cosa.
0: No, aspetta.
1: Allora, fammi sentire.
0: Vuoi sapere come è fatto? È semplice, te lo spieghiamo noi. Ecco, vedete? Le uova vengono trasportate in un blister. Vuoi sapere come? Metto la sigla e poi te lo dico, dai, vai.

0: no, Max, no, non mi sta bene.
1: Scusa, perché non possiamo
2: tutte
1: essere sempre
2: le poni.
1: Però effettivamente c'erano amici autotrasportatori che portate avanti e indietro per l'Italia le uova. Non è facile trasportare le uova, ragazzi.
2: Guarda, c'è un'ascoltatrice.
1: Ha voglia di imballarli.
2: Sì, però c'è un'ascoltatrice che ti ha mandato una foto di una marca di uova che dietro al loro camion c'è scritto: se mi tamponi facciamo la frittata.
1: Ah, bello!
2: Ti avvisa, non faccio il nome della marca, però capisci che.
1: Senti, buongiorno.
3: Mattinieri, buongiorno. Ho lavorato in un allevamento di gallino vaglione uova a terra. E vi spiego come. Allora vengono messi su blister da 36 pezzi, impilate una sull'altro e poi messe su un bancale di plastica. È che è proprio una cosa studiata in modo che la plastica vada

0: appoggiare sulla plastica in modo che crei qualcosa di rigido e
1: certo,
0: non venga mai intaccato.
1: Certo.
0: Ma ragazzi, un po' difficile da spiegare, ma è così.
2: Ma vabbè, raga, io comunque effettivamente se mi tamponi faccio la frittata, ma pure se prendo una buca pesante.
1: Ma no, non so, no.
3: Vito. Buongiorno Max. Ciao. Buongiorno Aletti. Vito da Cesena. Lega 4 e mezza.
2: Forza,
3: adesso,
2: forza, animo.
3: Tra qualche minuto monto sul pullman e via.
2: Vai ragazzi, vi abbiamo chiesto com'è l'umore stamattina. Potete rispondere: sono un po' arrabbiato, un po' nervoso, un po' scocciato, resterete alle coperte, ma le rate sono scoperte o cosa? E com'è l'umore, ragazzi?
4: Buongiorno mattinieri, Antonio dalla provincia di Cuneo.
1: Ciao.
4: Sono alzato dal letto ma sto ancora dormendo. L'umore è buono perché stamattina, massimo di quel massimo pomeriggio, diventerò zio per la quarta volta.
2: Ah, che bello!
1: Auguri.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre Danilo della Mezza Terme. Io trasporto le uova, sono chiuse in un cartone con coperchio di sopra e padella di sotto, padella di sopra. E niente, ogni tanto qualcuno si può rompere, però è molto difficile.
2: Capito? Vedi,
6: buongiorno mattinieri di Kiss Kiss. Mi chiamo Andrea, sono ufficiale della Marina Militare Italiana e come ogni lunedì mi sto recando al lavoro da Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza a Taranto con la mia macchinuccia.
2: Dai, buon lavoro!
6: Kiss Kiss a tutti, buongiorno!
2: Vedi, pronto! Buongiorno!
7: Buongiorno Max, buongiorno Lali, di trasportatore di merce alimentare.
2: Come va con le uova?
7: Le uova si trasportano imballate.
2: Certo.
7: Se mi tamponi facciamo la frittata.
2: Vedi? No, però effettivamente che fossero imballate lo immaginavamo, però io dico anche se sono imballate a volte sembrano così fragili che si rischiano. Vabbè, parliamo un altro.
8: Buongiorno Max. Le uova le trasporto con la carriola.
2: Capirai, bene.
9: Max, le uova non vengono trasportate. Ogni supermercato ha le proprie galline, viene retrobottega, fa le uova e poi le vendono.
2: Ma che bello! Cioè, non lo sapevo, c'è un vento fresco, veramente.
10: Buongiorno Martinini, buongiorno Max, Leti. Le uova vengono portate nei passeggini dei bambini.
2: E poi quella è una bella immagine.
11: Ciao Radio Kiss, io sono Antonio di Altamura, la città del pane.
2: Ciao Antonio!
11: Tutte le mattine sveglio alle 4.30 per rifornire i negozi. Carico la merce fresca.
2: Dai, vedo che hanno capito però lo spirito del programma, devo dire. Un sacco di messaggi sulle uova.
1: Ogni tanto ci sta.
12: Grazie, madonna, vedi, Antonio, autotrasportatore di uova. Allora, Max, io prendo le galline dal loro pollaio, le porto al supermercato, le faccio deporre le uova e poi le riporto di nuovo al pollaio.
2: Vedi che c'era.
12: È facilissimo. Schizza a tutti, bacioni.
2: Quindi c'è una linea di trasporto delle galline, fanno le uova e tornano a casa. Molto interessante questa teoria, ragazzi. Mi piace. Vabbè. Buongiorno, vi ho dato una risposta anche alle domande sulle uova. Andiamo, ma che meglio.

0: Chi scrisse a te che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza? Chi scrisse a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo? Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
0: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Kiss Kiss.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
5: Kiss Kiss.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
14: So

0: anche sì. questo lunedì mattina, lunedì 11 di maggio. Ragazzi, controllate, se ci fate caso, abbiamo tutti quell'amico che dice: oh, qualunque cosa, chiedi a me, non ti preoccupare. Poi gli chiedi le cose, ormai è tardi, capito?
1: Sì.
0: Ora non posso più, capito? Ce l'abbiamo tutti, l'amico così, il conoscente, mettiamola così, più che amico.
1: Io sì, ce n'ho uno di fronte.
0: Grazie. Non è vero. Sono tutto io e te le risolvo, non è che poi scappo.
1: Ma che risolvi tu?
0: Comunque abbiamo tutti, l'amico dice: oh, qualunque cosa chiedermi, lascia fare a me. Dal mutuo alle piante grasse, dalla carbonara alla dichiarazione dei redditi, dai voli low cost al modo giusto, che so, per togliere le macchie di sugo sulla, sulla canottiera. Mi tocca tozzo.
1: Sì.
0: E allora stamattina lanciamo questo tema perché leggevamo che tutti abbiamo, appunto, ci crediamo esperti in qualcosa. Fra l'altro i social ne fanno molta ironia, no? Mm-hmm. Perché si parla di un argomento, criminologo, che ne so, si parla di, del delitto di Garlasco, punto, spuntano i criminologi.
1: Sì.
0: Si parla di che ne so, virus, e spuntano i vari esperti in appunto in pandemia, così via discorrendo. Sì. Insomma, cioè, siamo un po' tuttologi tutti noi, e anche questo bisogna dire viene accentuato grazie o a causa, se vogliamo, dei social. Però siete veramente bravi a dare consigli su cosa? Qual è l'argomento in cui, ecco, dite volentieri, chiedi a me perché ne so. Quindi vocali a questo numero per
1: 347 490 0042.
0: No, io già rido perché già ci stanno mandando messaggi.
1: Sì. Vai.
0: Per qualsiasi problema tecnologico chiamano me, il problema è che io risolvo tutto spegnendo e riaccendendo. What? Funziona!
1: A Luca, volte funziona.
0: Ciao Luca. A volte funziona. No, poi sì. ci sono quelle persone che dice: oh cavolo, sai cosa? Ti fa incazzare. C'ho questa cosa che non ha funzionato, come faccio a vedere a qualcun altro funziona? Dice: ma fino a mo' non funzionava, hai capito? È
1: sì.
0: come quando tu hai problemi con l'auto, la porti dal meccanico e quel problema non lo fa più.
1: È vero.
0: Ti fai incazzare, no?
1: Sì,
0: guarda
1: sì.
0: apposta.
1: Io ho il cane così.
0: Che cosa?
1: Che quando sta male.
0: Arriva dal medico e fa finta tutto bene.
1: Tutto bene.
0: Evidentemente si spaventa del.
1: Sì, il problema è che poi quando. Allora, ti faccio fare una risata. Si era fatto male una zampa, zoppicava, la teneva praticamente tirata su, quindi camminava a tre zampe. Entriamo dal veterinario, la quarta zampa giù,
0: tutto
1: camminava.
0: Bene.
1: Siamo usciti dal veterinario, ha ritirato sulla zampa e ricominciato.
0: Vabbè, perché ha capito il pericolo, ha detto: io non mi sono fatto niente, quando mai, diceva il cane. Vabbè, però quali sono queste cose per cui devono chiedere consiglio a voi? Ripeti il numero per i vocali, per i messaggi di testo.
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo tra

0: ricordate questa. È Radio Kiss Kiss, dove siamo i mattinieri. La nostra missione d'attualità, leggevamo che insomma, secondo statistiche e studi, c'è poco da fare, tutti abbiamo un amico che sa occuparsi di qualcosa, un po' anche nella tradizione italiana. Noi siamo abituati a cercare gli amici, no? Dobbiamo fare qualcosa, aspetta, vedo se ho un'amicizia lì, chi mi aiuta a snellire la pratica, che ne so, è proprio nella nostra indole, no? Insomma, cerchiamo sempre qualcuno che possa consigliarci. Consigli medici non te lo dico, siamo tutti ci automedichiamo con internet ormai e con l'intelligenza artificiale ultimamente, però abbiamo chiesto su cosa possono chiedervi, per esempio, amici e conoscenti. Consigli vocali e messaggi a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi andare tu o vado io?
1: Sono tuttologa di alimentazione, ogni settimana seguo una dieta diversa e provo a convincere tutti che sia quella giusta. Elena da Firenze.
0: Vedi, sono l'esperta delle macchie, vino, sugo, erba, trucco, praticamente un po' come CSI lavanderia. Scrive Angela, ciao Angela, buongiorno. Poi aspetta, da me vedi vengono tutti per consigli sentimentali, ma sono divorziato. Ciro, grazie, è vero, però magari proprio quello è il tuo forte. Hai l'esperienza negativa anche, se vogliamo, ma insomma hai l'esperienza per dare i consigli giusti. Vai, che c'è?
1: Poi,
0: vado io. Ti vedo strano stavolta.
1: Quando qualcuno parcheggia male, parte subito la mia lezione da istruttore di guida. Fabio da Modena.
0: Io ho la macchina che fa tutto da solo ormai.
1: Bravo.
0: Sul parcheggio.
1: Perché tu non lo sapevi fare.
0: Tiro, sì.
2: Ciao Max, ciao Lady.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, che cosa posso chiedere a me?
1: Sì.
2: Sono un esperto in alimentazione industriale per quanto riguarda il comparto delle zootecnie, quindi
0: con gli animali.
2: Per quanto riguarda l'alimentazione, appunto, di tutti gli animali domestici o esotici, possono rivolgersi a me chiaramente.
0: Beh, capito.
2: Sono un esperto da 45 anni.
0: Dai. Ragazzi, per cosa vi possono chiedere consigli, su cosa siete veramente dei maestri? E dispensate suggerimenti, indicazioni, vocali e messaggi di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Potete essere tremendamente seri, ma anche divertenti,
1: certo.
0: Fate voi, dai, vi aspettiamo. Intanto c'è la nuova canzone di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: ragazzi, buongiorno. Ecco, rinnovato entusiasmo, inizia sì. questa settimana. L'hai rinnovato l'entusiasmo? La Lieti?
1: L'ho rinnovato.
2: Io non sono d'accordo.
0: Vabbè, ragazzi, sempre polemiche qua, eh. Siete maestri in dare consigli. Ma su cosa? Quale tematica? Su cosa siete veramente bravi? Filippo, al volo, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lieti.
1: Ciao.
3: Chissà voi, chissà tutti. Io posso dar consigli, ormai me la sento di dire questa cosa, che sono diventato, non dico esperto, però ne capisco abbastanza del campo. Impasti pizza è da un anno che mi ci sono dedicato, poi oltre a questo sono riuscito ad aprire pure una pagina, un profilo di Instagram, nulla di che, dove racconto come fare ad impastare, come creare lievitati, come fare a far funzionare bene una planetaria domestica.
0: La Lieti, tu la planetaria ce l'hai, ma non l'hai mai usata?
1: Non ce l'ho più. L'ho ceduta. No, non la usavo.
0: Però è interessante. Dai, ragazzi, è un esempio. Grazie, Filippo, per il tuo messaggio. Siete maestri, quindi potreste dispensare consigli in quale cosa, per quale tematica, per quale settore. Messaggi di testa e vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Yes, yes. Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Yes, yes. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: Kiss, kiss.
14: Renault.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
16: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
17: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: cazzo, fermati, fermati. Buongiorno Martinieri. Finisce così, mamma mia, che energia. Buon inizio di settimana, buon lunedì 11 di maggio. Un saluto da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, insieme ogni giorno dalle 5 alle 7. La giornata inizia con noi, con tutta l'attualità. Tra le notizie che ci hanno fatto sorridere, il fatto che tutti abbiamo amicizie, un amico, qualcuno che si raccomanda, dice qualunque cosa per questo evento, per questa eventualità, ecco, chiedi a me. Poi vai a chiedere, magari non è più disponibile per quella cosa lì, no? Cioè, l'amico traffichino ce l'abbiamo tutti, per intenderci. Però poi ci sono quelli che sono bravi a dare consigli, effettivamente. No? In cosa siete bravi? Per esempio, saluto Olivia, dice: sono esperta nel capire se una persona sta per chiedermi un favore, dal semplice ciao, come stai? Sai, ti devo dire una cosa. Però la domanda, Olivia, poi è: scappi? O quindi per questo riconosci prima
1: chi
0: ti chiede un favore, oppure così scappi, oppure resti?
1: E devi restare, tutta più dici di no.
0: Vabbè.
1: Non sei costretta a dire di sì.
0: Poi, vedi, sono quello che trova i voli low cost per tutta la famiglia. Cinzia, grazie. In famiglia mi chiamano l'uomo delle password, Lino a Torino.
1: Sono esperto sui lavoretti di casa, dalle imbiancare a lavoretti con il legno. Francesco da Liverpool. Vedi, anche io su questo sono molto brava, riesco a fare tutto dentro casa.
0: Lavori fai da te.
1: Qualsiasi
0: Monica.
1: Cosa.
2: Monica. Buongiorno, Monica da Napoli.
1: Ciao.
2: Potrei insegnarvi qualcosa su come difendervi e scappare dai narcisisti. Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao, cioè, c'è aria di sofferenza, deve aver patito.
1: È brutto il narcisista.
0: Narcisista e nazione, cantava Pino Daniele. Mi fa sorridere Elisabetta. Senti, grande Elisa.
3: Buongiorno a tutti. Io sono un OS e lavoro in ospedale e tutti continuano a chiedermi di leggere le analisi, continuando a non capire che non sono un medico.
0: Quindi, ecco, in questo caso mi chiedono consigli, ma non sono adatta per. Effettivamente. Cioè, lavoro in ospedale. E che un errore facciamo tutti, no? Un camice ce l'ha, questa è dottoressa, medico, via. No, ragazzi, io faccio l'OS. Sì, posso avere delle conoscenze, ma non ho, diciamo, il
1: competenze
0: ruolo
1: mediche,
0: la competenza per poterlo fare.
1: Certo.
0: Marita, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Buon lunedì, abbasso la radio perché se no non sentite nulla.
0: Brava.
4: E niente, secondo me potrebbero chiedere consigli su come rovinarsi la vita, perché io sono una maestra, cercando di far bene riesco sempre a combinare disastri, almeno verso me stessa. E quindi se vogliono peggiorare la loro vita, io sono disponibile per qualsiasi consiglio, in fin di bene naturalmente, ma con esito assolutamente negativo. Sono un disastro, però in questo campo sono bravissima.
0: Quindi capito.
4: Buona giornata a tutti
0: se
4: e
0: volete,
4: buona settimana.
0: Se volete distruggervi la vita, chiedete a Marita. Uno spot. Va bene, vi sentiamo ancora tra poco. Il finale dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: consigli, tanto
1: altro. Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno tutto il popolo di Kiss Kiss. Sono Giancarlo di Pistoia.
0: Buon Giancarlo.
1: Io sono bravo a consigliare come partire bene con la giornata.
2: Oh, vedi.
1: E a me quando uno mi chiede come posso partire bene con la giornata, e io gli rispondo: ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Bravo, bravo, bravo. Basta, grazie, te lo fai l'applauso, grazie. Dobbiamo andare. Vai, pronto? Chi è? Buongiorno, vai.
3: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Linda. Sono sveglia quest'ora perché sto andando a lavorare in cucina a preparare i pasti per le mense scolastiche.
0: Com'è l'umore?
3: E il mio umore di questa mattina: non ho voglia di andare a lavorare.
0: È normale, normale.
3: Non ho voglia di andare a lavorare, tra le altre cose. Ho scoperto che anche gli uomini hanno una bassa autostima di se stessi.
0: Che vuoi dire? Sì, lo so, è normale.
3: Gli uomini, i maschi, ragazzi.
0: Ecco, i maschi. I maschi. Non abbastanza.
3: Comunque,
0: uomini.
3: Okay, buona giornata, buon inizio settimana.
0: Alberto Sapparelli.
4: Buongiorno, vi ascolto qui dal mio bar, sono Salvo dalla provincia di Arezzo. Siete fantastici,
2: grazie.
4: Siete voi che ci date la carica stamattina.
0: Grazie. Ditelo, ragazzi, grazie.
4: Anche se la giornata è piovosa.
0: Vai, animo. Andiamo in Sicilia.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
1: L'umore oggi è un po' nervoso perché a parte che sto andando a lavorare, ma oggi c'è da fare contabilità e
0: forza, ce la puoi fare. Jacopo.
5: Buongiorno Kiss Kiss, sto andando a Grosseto. Siamo Jacopo, sono di Arcidosso e vado a fare cambio contatore del gas.
0: Dai. Oh, la Toscana presentissima.
4: Buongiorno
0: stamattina.
4: Buongiorno a tutti.
0: Vai.
4: Paolo da Prato. Ciao. Mister MCC, servizio a Firenze. Kiss a tutti.
0: Kiss a voi ragazzi. Allora, tra poco Pippo Pelo Show, Pippo e Adriana. Grazie alla nostra regia.
2: Pica.
0: Con i mattinieri torniamo in onda domani, come sempre tra le 5 e 7, per chi è mattiniere doc, per chi si alza molto presto al mattino. Ecco, ci siamo con tutta l'attualità e poi con le vostre storie. Vi lasciamo con Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay dal 1968. Saleti? Sei partita con rinnovato entusiasmo sta settimana?
2: Sono partita,
0: allora salutiamo con Kiss Kiss a tutti!

0: Ma che bella canzone! Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay, canzone del 1968 che ha chiuso i mattinieri e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Sì, perché tra pochissimo arriva Alessandra Pre a darci tutte le principali notizie del giorno. A tra poco.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. La crisi in Medio Oriente in primo piano. Tramite i mediatori pakistani è arrivata la risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alle ostilità, ma Trump ha già espresso il suo parere negativo, ritenendola totalmente inaccettabile. Washington pone come condizione necessaria lo stop all'arricchimento dell'uranio iraniano e quindi qualsiasi possibilità che Teheran possa dotarsi di armi nucleari. Intanto lo stretto di Hormuz, nonostante la tregua, è ancora teatro di attacchi. Ieri un cargo sudcoreano battente bandiera panamense è stato colpito da un proiettile non identificato. Una nave metaniera catariota diretta in Pakistan è riuscita invece a passare. L'altro fronte di guerra in Ucraina, scetticismo da parte della Germania alle aperture del presidente russo Putin, che ha affermato di ritenere vicina la fine del conflitto e di essere pronto a dialogare con l'Europa, magari con l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Nel frattempo Kiev denuncia attacchi con droni a Zaporizhia e Kherson. È finita l'odissea della nave da crociera Ondius. Ieri a Tenerife è scattata l'operazione sanitaria per portare in salvo i passeggeri dopo il decesso di 3 persone a bordo a causa dell'antivirus. I turisti di diverse nazionalità, tutti asintomatici tranne un cittadino francese, sono stati rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. In Italia con il caso Garlasco, secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo essere stato respinto. Gli inquirenti sostengono che si sarebbe presentato direttamente a casa della vittima, entrando senza che lei mostrasse timore o sospetti, pur essendo ancora in pigiama. Il movente è il rifiuto di un approccio sessuale maturato nella visione dei video intimi della 26enne e dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio. Sta bene la 53enne operata ieri a Napoli per estrarre dall'addome le forbici lasciate dal chirurgo di una clinica privata in un precedente intervento. La donna, che dopo mesi accusava forti dolori, ha fatto l'incredibile scoperta attraverso una TAC e ha presentato denuncia, lamentando anche pressioni dal medico perché non si rivolgesse altrove per rimuovere l'oggetto. La paziente sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo. Siamo allo sport calcio, ancora una sconfitta per il Milan, battuto in casa 3-2 dall'Atalanta nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri sono quarti in classifica, alle spalle della Juventus e a pari punti con la Roma, che ha vinto in rimonta 3-2 a Parma. Nelle altre sfide il Como ha battuto 1-0 il Verona, la Cremonese ha vinto sul Pisa 3-0, pareggio senza reti tra Fiorentina e Genoa. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nella domenica degli internazionali di Roma. Vincono Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, fuori Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Abbiamo concluso, arrivano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea, a più tardi e chi

0: Buongiorno.
1: Sette in punto, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione. Oggi ci occupiamo di complimenti che riceviamo, che facciamo in realtà anche su delle parti fisiche, no? Stamattina Picca con me ha esordito molto bene, mi ha detto sabato a Rai 1 sembravi enorme. Così mi
0: ma
1: ha detto,
0: veramente?
1: Sempre molto gentile.
0: Ma
1: sì,
0: proprio l'ABC di quello che non si dovrebbe
1: sembravi
0: fare.
1: Sembravi una cosa enorme, gigante.
0: Non è vero, sembravi enorme, la tua aura era enorme, Pippo.
1: Esatto, e spiegaglielo.
0: Eri grande.

0: Grazie, ecco, grazie mille, grazie a Pica che subito ha esordito stamattina con un complimento molto carino, molto gentile.
1: Cioè, potevi entrare a far parte della puntata di qualche giorno fa, le frasi inopportune, le cose che non si dovrebbero mai
0: totalmente
1: dire, gli apprezzamenti.
0: Inopportun. Ma me ne
1: soprattutto...
0: ero accorto, perché non mi ha, è l'unico di voi che non mi ha chiamato, non mi ha scritto.
1: È rimasto coerente.
0: Sì, esatto.
1: Se ha pensato davvero questa cosa, sì, è rimasto sì. coerente,
0: ha detto,
1: e non ti ha fatto
0: chiamo,
1: complimenti.
0: Se no gli devo dire, no, ma sembravi enorme, gli rovino la cosa. Molto, molto sincero. Però ringrazio gli ascoltatori, evidentemente
1: allora,
0: c'erano
1: sì.
0: lunedì, hanno visto, grazie di cuore.
1: No, lunedì,
0: a tutti.
1: Ma sabato alle 17 sul Rai 1 con Lucia De Girolamo, Ciao Maschio, e Pippo era uno dei tre maschioni che
0: ospiti.
1: È intervenuto ed è stato ospite.
0: Al di là dell'estetica,
1: bello,
0: mi ha fatto
1: bello.
0: Molto piacere partecipare, mm-hmm. ed è bellissimo, in questo caso io rappresentavo Radio Kiss Kiss, è bellissimo, si è parlato tanto anche di Radio Kiss Kiss, e quindi per me è stato bellissimo essere ospite lì e parlare anche della mia radio, mm-hmm. che un po' sento anche mia dopo tanti anni che ci
1: certo,
0: lavoro.
1: Dopo tanti anni. Allora, torniamo invece ai vostri complimenti, cioè la cosa, magari anche un solo complimento ricorrente nella vostra vita, quello che le persone dicono di voi. Magari non alle vostre spalle, magari le persone che dicono cose belle di voi con voi, quando ci siete voi, è il complimento che invece voi fate ad una persona più spesso.
0: Secondo te il complimento che riceve Anna Chiara, per quale parte, diciamo, riceve il maggior
1: complimento? Non solo per l'aspetto fisico, lo riceverà anche per il suo aspetto caratteriale.
0: No, perché... e anche per la capacità di mostrare faccia e culo su una stessa foto.
1: Però da un sacco di tempo che non mette foto Anna
0: Chiara.
1: Ma non
0: è vero, ma se ieri mi sono imbattuto nelle istantanee di Anna Chiara.
1: Nelle istantanee, sì, no,
0: le istantanee di Anna Chiara sono tutte così.
1: Di spalle?
0: Ma non ci riesco io a girare, non sono mica un gufo.
1: Vabbè.
0: Una civetta, come si fa?
1: Ognuno ha la sua abilità, vero? Ognuno ha il suo talento.
0: Dove devo andare?
1: Dai, Pippo, fai impressione, dai. Ok.
0: Ma mi viene il torcicollo.
1: Arduino, toglici il preascolto.
0: Non c'è, Arduino, sei rimasto in preascolto.
1: Noi esatto. Non sentiamo niente. Vabbè.
0: Grazie.
1: Allora, il complimento che ricevete più spesso. Anche i complimenti fisici, estetici, o anche un complimento sul vostro carattere, sul vostro modo di fare. Se lo ricevete nell'ambito lavorativo, se sono i vostri amici, i vostri parenti, i vostri genitori, i vostri morosi a farlo, va bene?
0: Bene.
1: 347-490-0042. E anche le cose sulle quali noi facciamo complimenti. Per esempio, a me capita spesso di fare complimenti alle persone sulla gentilezza, quando non fingono e quando li percepisco realmente gentili.
0: Io se dovessi rintracciare un complimento fisico per quanto mi riguarda, sai, non essendo uh-huh. Brad Pitt, ma nemmeno Michele Morrone,
1: che c'entra? No, non
0: il
1: sei
0: complimento
1: Michele Morrone.
0: Che mi fanno spesso no. È sul sorriso, che è un sorriso che trascina.
2: Voglio fare colazione di te.
0: Grazie. Va bene, grazie a Pinca che mi ha fatto il complimento.
3: Ciao Pippo, ciao Adriano, buongiorno, Kiss Kiss. Sono Alice. Il complimento che ricevo più spesso, mi dicono che sono un angelo.
0: Grazie.
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
5: Buongiorno.
4: Purtroppo io non riesco a fare più complimenti perché mia moglie è gelosa, quindi
0: non può fare
4: niente da fare.
0: Poverino.
4: Devo stare in silenzio.
0: No.
1: Vabbè, ma non è che tu i complimenti li devi fare per forza alle donne, per forza finalizzato all'approccio. Si possono fare anche dei complimenti che non sanno di niente, non sanno di secondo fine, di altro scopo.
0: Esatto,
1: non
0: è che uno fa i complimenti solo perché poi. Cioè. Mamma, che siamo nel Medioevo, ragazzi. Allora, 347-490-0042. Grazie mille a tutti voi per i messaggi che state già inviando. La domanda è: per che cosa vi fanno i complimenti? Ammesso che qualcuno ve li faccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing.
0: Pensate che Adriana sente talmente forte questa canzone che ha portato una mano al cuore nell'ascoltarla.
1: Sì.
0: È una canzone del tuo cuore.
1: Mi piace moltissimo.
0: Moltissimo.
1: Mi
0: metto
1: fa battere
0: la mano così.
1: Mettiamo la mano sul cuore. Aerosmith con I don't want to miss a thing.

Quintale con Aranciata. Allora, vi è mai capitato di ricevere un conto salato inaspettato? Ecco, questa è una storia vera che riguarda proprio uno scontrino salato inaspettato. Ma se c'è il menù con i prezzi, come fa ad essere inaspettato? Vi spiego tutto. Protagonista di questa sventura, perché è una sventura, ragazzi, un impiegato statale, cliente abituale di un ristorante con vista sul Rialto a Venezia, si è presentato per il suo solito pranzo, quindi è un posto in cui lui andava spesso. Ha preso delle ostriche, acqua, vino e dessert e poi il piatto del giorno, cioè aveva ordinato una linguina all'astice, ma il cameriere gli dice: guardi, che abbiamo le aragoste fresche buonissime, prenda una linguina con l'aragosta se le posso dare un consiglio. Il tizio, impiegato statale, quindi non un riccone, cioè nel senso una persona normale, accetta la proposta e invece di mangiare una linguina all'astice da 25 euro ha mangiato una linguina all'aragosta da quasi 300 euro. Quando è arrivato il conto, l'impiegato gli è venuto quasi un coccolone, perché ha pagato praticamente un conto da 401 euro, manco lo sconto di un euro gli hanno fatto. Ma la colpa in questo caso poi di chi è? Del cameriere che ha proposto un piatto costosissimo, o sua che quando gli ha proposto un piatto che era fuori menù non ha detto

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Kiss, kiss.
17: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E ora passiamo al canto.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu.

0: Ed Elisa con Ricordi su Radio Kiss Kiss. Vi ho raccontato questa storia. Allora, cliente abituale di un ristorante prende il piatto fuori menù proposto dal cameriere, conto da 400 euro, ma la colpa poi fondamentalmente di chi è? Del cameriere che ha proposto il piatto o del cliente che doveva comunque chiedere il costo di quel piatto?
1: Secondo me la colpa è del cameriere, perché essendo un cliente abituale, quello sapeva il prezzo, diciamo, che
0: era
1: spendeva
0: abituato,
1: più o meno giornalmente quando andava lì a mangiare. E quindi, se tu sai che io spendo 50 euro e mi proponi un piatto che solo quel piatto costa 300, secondo me c'è qualcosa che non va.
0: È un po' cattiveria, secondo me, anche.
2: Secondo me ha sbagliato il cliente che non ha chiesto il prezzo del piatto. Solitamente i menù ci sono i prezzi accanto. Questo dormiva,
0: Non è che dormiva, è che era un fuori menù. Ecco, c'è ad esempio quest'altro messaggio. Ciao Marta, Francesca da Imperia. Io quando propongo piatti fuori menù dico sempre il prezzo. Penso sia importante dare tutte le informazioni per non avere poi spiacevoli inconvenienti quando si presenta il conto. Anche perché poi fondamentalmente quello te lo paga il conto, ma non ci torna più in quel ristorante. Quindi hai perso un cliente che ti avrebbe speso nel tempo molto più di 400 euro. Però insomma, ragazzi, a tutti sarà capitato almeno una volta di ricevere un conto molto, ma molto salato.

voglio raccontare questa storia vera che mi riguarda. Dovevo andare allora era il mio fidanzato, adesso è qualcosa di più, dovevamo andare a mangiare una cosetta fuori, eravamo proprio all'inizio della nostra conoscenza, quindi non era manco una roba che dici dovevamo festeggiare qualcosa, niente, volevamo andare a mangiare tipo una trattoria. Arriviamo lì, la troviamo chiusa, girando l'angolo becchiamo sto ristorante aperto, dico vabbè buttiamoci qui dentro. Quando entriamo capiamo subito di essere in un posto sicuramente più caro, ma non avevamo capito dove eravamo finiti. Entriamo dentro, ci offrono un aperitivo, di che fai? Dici no, volete un aperitivo? Anche quell'aperitivo chiaramente si pagava, quando capiamo di essere in un ristorante stellato. A nostra, cioè, non volevamo assolutamente. Arriviamo giù, dico ma apriamo il menù, vediamo questi piatti con dei prezzi allucinanti. Allora io dico non preoccuparti, tanto abbiamo consumato l'aperitivo, io adesso mi stendo per terra, tu chiama l'ambulanza, dici mi sono sentita male. Vabbè, comunque abbiamo fatto uno studio incredibile per riuscire praticamente a prendere questi due piatti che erano quelli più economici, che abbiamo diviso quando poi è arrivato il cameriere con, era un primo e un secondo in due, con quattro maccheroni nel piatto e un pezzetto di carne che manco si vedeva. Quindi pensate cosa avranno immaginato di noi quando abbiamo ordinato quei due piatti.

Toledo con Ratatà e adesso una bella novità, perché l'amore può insomma farti male come se fosse una droga, ma può anche salvarti proprio la vita come se fosse una vera e propria eroina. E allora ascoltiamo l'ultima dei Maroon 5 che si chiama proprio Heroin, il nostro New Kiss.

0: 5, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ci affidiamo come sempre agli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel pomeriggio rovesci anche a carattere temporalesco al nord, specie sul Triveneto, ma anche sul nord-ovest. Più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata tese correnti sud-occidentali manterranno il cielo pulito quasi ovunque, ad eccezione dell'estremo nord, specie sul Friuli, dove si svilupperanno ancora forti temporali, massime comprese tra 17 e 23 al nord e tra 19 e 27 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Yes, yes. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
14: Yes, yes.
15: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: oggi è San Fabio e io non sapevo niente, ma meno male che c'è un Fabio all'ascolto a cui mando un abbraccio enorme che me lo ricorda, ma tanti auguri di buon onomastico. Allora, abbiamo parlato appunto di questa storia sta facendo discutere contro a 400 euro per aver scelto un piatto fuori menù leggermente caro proposto dal cameriere, ma con chi te la prendi in quel caso? Per me l'hai mangiato, comunque lo devi pagare, no?
1: Ciao Marta, a me è successo l'esatto opposto, in un ristorante. Stavo scegliendo i calici di vini e per sbaglio invece di indicare quello da 20 euro ho indicato quello da 300.
0: No.
1: Per fortuna il cameriere me l'ha fatto notare.
0: Meno male, ti è andata bene.
2: Secondo me la colpa è del cliente, anche perché se tu mangi in un certo modo sai benissimo che l'aragosta, a differenza dell'astice, va
0: io non
2: a
0: lo so
2: e non a un prezzo fisso.
0: Io non lo so, per esempio, devo essere sincera, non lo so.
3: Buongiorno Martinez.
0: Salve, a
3: me
0: a lei.
3: È capitato una volta in costiera dove eravamo con la famiglia e ho ordinato una bottiglia di vino. Il cameriere mi dice: guardi, purtroppo questa l'abbiamo finita, le consiglio questa. E è successa la stessa cosa. Io avevo ordinato una bottiglia di vino da 20 euro, quando sono andato a pagare la bottiglia di vino ho scoperto che costava 60.
0: Insomma, secondo me quando c'è una differenza minima di 10 euro, di 5 euro su un piatto, vabbè, fa niente, ti consiglio questo, è uguale. Ma quando c'è una differenza grossa di prezzo, bisognerebbe dirlo.

Comunque vi voglio tranquillizzare, perché io nella mia bottega, ecco, sono particolarmente economica, lo sanno quelli che insomma sono clienti abituali della bottega che apro tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14. E vi ricordo anche che potete ascoltarci sempre comunque come vi pare, potete guardarci al 158 tramite Alexa, potete ascoltarci dall'autoradio, ma ricordate che potete portarci ovunque sempre anche scaricando la nostra app, quella di Radio Kiss Kiss, che ha cambiato totalmente faccia. Si è rimodernata totalmente, quindi se non l'avete ancora scaricata potete farlo tranquillamente andando nel vostro Play Store. Anzi, fateci sapere, anche mandateci qualche feedback. Vi piace la nuova app di Radio Kiss Kiss?

Paola Iezzi, stessa direzione, si continua con la nostalgia anni 90 che ritorna, ragazzi, ne abbiamo parlato, ma ritorna in ogni cosa. E la copertina del ritorno dei quarti di Champions League sulle note del nuovo singolo dei Tech Death, ragazzi, You're a Superstar, il brano che segna il ritorno proprio della band con musica inedita e tra l'altro che anticipa il nuovo tour The Circus Live, quindi insomma grandi emozioni che potremo rivivere insieme ai meravigliosi Tech

Set 1995, il nostro meraviglioso History Kiss. Ma c'è ancora qualcuno che c'ha il telefono a casa? Cioè, intendo proprio il telefono, quello fisso di casa. Cioè, perché credo che tutti paghiamo fondamentalmente nella bolletta il telefono di casa, ma poi nessuno se lo mette più il telefono. Tu l'hai mai avuto? Tu hai il telefono a casa? Ma lo utilizzate? Ma veramente? Ma non lo so, sai, io non vedo un telefono fisso a casa di qualcuno da tanto tempo. C'è qualcuno che utilizza ancora il telefono? Che ci fate con questo telefono? Chi chiamate con questo telefono fisso? Così, non giusto per capire, tra poco magari analizziamo meglio la questione. Adesso c'è Lady Gaga e Dutchy insieme per Runaway.

Rod con Hug Yourself su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, buon lunedì. Allora, voglio approfondire sta cosa. No, perché pensavo al telefono, no? Un tempo, quando dovevi parlare con qualcuno, che facevi? Chiamavi a casa. Ma oggi chi cavolo è? Cioè, chi chiama ancora a casa di qualcuno? Ma poi c'è ancora qualcuno che effettivamente ha il telefono a casa? Cioè, ma parlo proprio dell'apparecchio, la cornetta sul mobile, il numero che sai a memoria, il telefono che squilla nel salotto. Mamma, c'è zia al telefono! Cioè, non so, sono scene che non mi vengono più in mente, che non vedo più assolutamente. Tra le altre cose, come dicevo, tanti italiani però credo, almeno io pago il telefono che è compreso nella linea telefonica, nella bolletta, ma fondamentalmente non solo non ho il telefono, ma non conosco neanche il numero a memoria.

ragazzi, piano, e leggo un po' di messaggi riguardo il telefono fisso. C'è qualcuno che ancora ha il telefono fisso a casa? C'è ad esempio Barbara da Merano che dice: ciao Radio Kiss Kiss, io ho anche il telefono, mi serve per trovare il cellulare quando non so dove l'ho messo. E poi installazioni internet e telefono, lo faccio per mestiere, ce lo scrive Alfonso. Chi di solito ci chiede per il telefono fisso sono persone anziane che vogliono il fisso anche se utilizzano il cellulare, aziende chiaramente, o in alcuni punti dove i cellulari prendono poco. Poi leggo ancora, fammi leggere un pochino qui. Allora, io ho il telefono di casa perché lo pago fondamentalmente, ma non lo utilizzo, infatti è sul mobile in cucina dove neanche ci arrivo, pur volendo non potrei utilizzarlo. Ma quanti italiani ancora usano il fisso? Vediamo, leggiamo un po' di dati. In Italia ci sono circa 20 milioni di linee fisse attive nel 2025, ma questo non significa che tutti abbiano un telefono fisico collegato. Secondo varie indagini, circa il 60% di italiani dice di avere ancora una linea fissa a casa, ma fondamentalmente non viene più utilizzata.

0: Ti schissa a te che il giorno della partita hai mille rituali. I tuoi amici ti prendono in giro, ma per te funzionano. Chi schissa a te che hai l'abbonamento allo stadio da una vita, perché quell'adrenalina è insostituibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
12: In viaggio fanno amicezia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Kiss, kiss.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Ci sono un po' di nostalgici o quelli che per necessità conservano ancora il telefono a casa e lo utilizzano, ecco, il telefono fisso.
1: Io a casa ho ancora la linea del telefono fisso e c'ho il cordless
0: che lo usi.
1: Usiamo per chiamare a casa degli amici, non c'è bisogno di chiamare sempre sui cellulari, eh?
0: È giusto, ma i tuoi amici anche hanno il telefono fisso, perché a questo punto voglio capire come funziona.
2: Ciao Marta,
0: sì,
2: allora
0: ciao.
2: Il telefono fisso mia madre e mia suocera ce l'hanno ancora tutte e due, però perché si sentono più sicuri col telefono di casa, hanno anche il cellulare,
0: abitudine,
2: ma non hanno tolto la linea fissa,
0: okay,
2: anche per chiamare, per emergenze, per sentirli.
0: Perdo il cellulare o comunque il telefono di casa che mi resta, giustamente anche un'abitudine. A proposito di telefono di casa, torna la casa dei papel, qui a Napoli già è tornata, devo dire la verità. A quasi 5 anni dalla fine della serie, Netflix ha annunciato nuovi progetti, ancora top secret. Meraviglioso Luciano Ligabue con I ragazzi sono in giro. La radio sta...

questa canzone, queste tutte le canzoni, vi ricordo tra l'altro che vi facciamo ascoltare ogni giorno, le trovate anche nelle playlist sulla nostra app, anche sul nostro sito. Allora parliamo di robot, parliamo del fatto che sappiamo che oggi molti lavori siano supportati dalle macchine, dai robot, dall'intelligenza artificiale, ma quando si parla di vocazioni o di alcuni lavori in cui l'anima è essenziale ed è proprio l'essenza di ciò che si fa, ma come si può sostituire quella figura con un robot? Ecco, questo non riesco a comprenderlo. In Corea del Sud debutta il primo monaco robot umanoide, si chiama Gabi, è alto poco più di 1,30 m, quindi bassino, e ha appena partecipato alla sua prima cerimonia ufficiale in un tempio buddista. Il robot umanoide, vestito con la tradizionale tunica dei monaci coreani, ha unito le mani in segno di preghiera, si è inchinato davanti ai religiosi e ha pronunciato la sua promessa. Oh, ditemi quello che volete, sarò vecchia, antiquata come la zia Bettina, ma io ste cose non riesco a comprenderle. Cioè, ci sono delle figure, dei lavori, delle vocazioni che non possono, non potranno mai essere sostituiti né dall'intelligenza artificiale né da un robot.

The Coral con In The Morning. Ve la ricordate quella canzone? Era da ballare un po' porno, un po' porno. Esatto, non ricordo di chi fosse quella canzone. Vabbè, comunque in questo caso un po' porno sono le bambole di Pezza, che ritornano con un'energia pazzesca e con una canzone che si intitola proprio Porno.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente.
12: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Kiss Kiss.

Warren con Fever Dream. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, ci sono quelli entusiasti, quelli che prima di prendere un volo magari, ecco, felici del fatto che finalmente inizino le ferie, che si va da qualche parte eccetera eccetera, fanno un brindisino. Però una cosa è un brindisino e una cosa alzare il gomito e perdere proprio la cognizione spazio-temporale. È vero che l'aereo non è che dobbiamo guidarlo noi, però alzare troppo il gomito può portare qualche problemino, per cui una compagnia aerea molto nota ha chiesto proprio lo stop all'alcol, basta alcolici negli aeroporti la mattina. Che poi perché solo al mattino, non si è capita sta cosa. Il CEO ha dichiarato che la compagnia è costretta a dirottare quasi un volo al giorno per episodi legati a ubriachezza e disordini a bordo, per cui si chiede di limitare il consumo di alcol negli aeroporti almeno per quanto riguarda le ore del mattino.

Sono Inner Smile, su Radio Kiss Kiss. Quante volte ci scrivete? Ma come sono belle le vostre magliette? Ma come sono belle le vostre giacche? Ma dove le possiamo trovare? Ragazzi, che devo fare? Ve le devo portare a casa io personalmente come corriere? Adriana, ma chi è corriere? Ah, lo farei volentieri, devo dire. Mi faccio accompagnare a Ciro Limatola in bicicletta. Aspettiamo quel momento. Allora, vi ricordo semplicemente che tutto il merchandising limited edition creato per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss li trovate sul nostro sito, quindi basta andare sul nostro sito che è www.kisskiss.it e lì nella sezione shop trovate tutto, quindi trovate i cappellini, trovate le t-shirt, trovate le giacche che sono stupende, ma trovate un po' di tutto e trovate anche le taglie, perché poi giustamente dovete scegliere la taglia giusta affinché possiate essere dei figurini fantastici. E adesso ci catapultiamo nella stagione estiva perché arriva Fred De Palma, Anitta e Miss Killa con La Testa Gira.

La testa gira. E noi ci salutiamo. Chiudi tutto, Giovanni. Si torna a casa e c'è una fetta di pizza. Che fai? Avanzata da ieri. Che faccio? La butto perché oggi è lunedì, bisogna iniziare la dieta. Ma certo che me la mangio. Beh, prima abbiamo ascoltato i Tech Debt come History Kiss e adesso i Backstreet Boys. Quindi ditelo che mi volete male, che mi volete far soffrire di nostalgia. Everybody, Backstreet Boys dal 1997. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Giovanni Imperatore che è stato con me in regia. Vi lascio con Marco e Raffa. E come sempre da Marta, kiss kiss a tutti, a domani, ciao!

0: questa settimana con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi, imperatore in regia, e con le decisioni che dobbiamo prendere, perché la puntata di oggi la vogliamo dedicare alle decisioni.
1: Allora, i nostri antenati prendevano 2500 decisioni al giorno. Mamma mia, voi direte.
0: Mamma mia!
1: Wow, incredibile! Wow, cioè, così,
0: mamma mia!
1: Così tante decisioni!
0: Così tante! Mamma mia!
1: Sapete noi più o meno quante decisioni prendiamo?
0: Quante? Di più o di meno?
1: 35.000!
0: Mamma mia! Di più!

0: Quindi i nostri antenati prendevano circa 2500 decisioni al giorno, oggi noi ne prendiamo circa 35.000.
1: Esatto.
0: E sono più del doppio, del quadruplo, del sestuplo, del decimuplo.
1: Sì, è stato proprio fatto questa indagine, cioè nel senso proprio questa ricerca. Prima si facevano molte meno cose, oggi pensa quante cose facciamo in più e quindi quante decisioni abbiamo.

0: Avete capito che la puntata di oggi la vogliamo dedicare a quelle decisioni che abbiamo preso tutti quanti almeno una volta nella vita, decisioni positive, decisioni negative. Perché? Partiamo da questa notizia.
1: Sì.
0: Il nostro cervello oramai si è evoluto.
1: Ah beh, certo.
0: Oggi riusciamo a reggere 2500 decisioni al giorno, numero che è schizzato ed è incrementato a 35.000 decisioni al giorno.
2: Mamma mia!
1: Eh sì, incredibile, esatto, diciamo, incredibile.
0: A causa del nostro lavoro, della tecnologia.
1: Sì, ma in realtà anche, dico a causa, per fortuna, questo poi lo stabiliremo insieme, anche rispetto alla vasta scelta di cose che abbiamo proprio per vivere, no? Se solo pensiamo che entriamo in un supermercato, se vogliamo acquistare uno yogurt, ci sono 2800 gusti. Quindi già, ok, sì, che là è un gusto personale.
0: Quindi già stai a 2500 decisioni.
1: Oppure, che ne so, lo yogurt puoi andare su un gusto perché ti piace o meno, ma per esempio gli spazzolini, ecco, una cosa che magari lì non è un fatto di gusto, ma perché quello c'ha la setola più così, quell'altro in plastica, quell'altro è fatto in un altro materiale.
0: Non solo, cioè, anche per la tecnologia dobbiamo prendere più decisioni. Quale app aprire, quale messaggio rispondere, aprire TikTok, aprire Instagram, aprire Tinder, aprire Inge, diciamo, aprire che... Grindr, aprire...
1: Vabbè, sì, non voglio sapere tutte le app
0: tutto.
1: Che
0: tutto.
1: Sì, aprire e chiudere. Diciamo, sono tutte più o meno decisioni un po' inutili che però poi rientrano nelle 2500 al giorno, quindi il nostro cervello lavora molto di più e perciò poi ci ritroviamo a dover prendere 35.000 decisioni, quindi un numero sproporzionato che a volte ci fa sentire anche stanchi senza rendercene conto.
0: E quindi, proprio perché prendiamo circa 35.000 decisioni al giorno, significa

0: 35.000 decisioni più uno. Adesso ho appena deciso di stapparmi un'altra birra.
1: Hai fatto bene, vai.
2: Perfetto.
1: Ci ascolti alla radio, ci guardi sul 158 e ti bevi una bella birra. Ottima decisione che hai preso. Parliamo di decisioni con voi oggi perché vi chiediamo al 347 490 0042 di raccontarci con una nota vocale oggi una decisione giusta che avete preso nella vostra vita o una decisione pessima che avete comunque preso lo stesso.
2: Per esempio, una decisione giusta che ho preso nella mia vita è stata iniziare a fare atletica leggera. Ho perso peso, ho fatto tante gare, mi ha dato grande soddisfazione, mi sentivo un atleta, sì, avevo anche 16 anni, però comunque mi sentivo proprio sempre in forma.
1: Giusto.
2: Secondo me, grazie all'atletica non ho neanche mai approcciato al fumo, quindi a fumare le sigarette, penso sia legato a quello, e comunque mi piaceva, è stata secondo me una decisione che poi mi ha portato a essere quasi sempre sportivo nel corso degli anni.
1: Io la decisione giusta che ho preso è stata quella di conoscere Francesco, che mi ha montato il pezzotto, e da allora riesco a guardare
2: ecco
1: tutto quanto.
2: Magari questo se
1: ciao
2: non lo
1: Francesco,
2: dire alla radio.
1: Saluto che adesso si trova a San Vittore.
2: Beh, certo.
1: Però so che ascoltano Radio Kiss Kiss.
2: Lì? Okay, sì, sì, ci fa piacere.
1: Mi ha mandato la foto e lui c'ha un cellulare che
2: quindi,
1: può avere solo.
2: Esattamente, io e Rafa abbiamo fatto due esempi diversi. Una decisione giusta e una sbagliata, in questo caso. Quindi
1: la mia è sbagliata.
2: Beh, certo.
1: È sbagliata per lui, no?
2: Una decisione o giusta o sbagliata. Non per forza che vi abbia cambiato la vita, anche semplice, della vita di tutti i giorni, delle scelte quotidiane. Perché qui, come dicevamo anche prima, prendiamo decisioni in ogni momento.
1: Amici, non vale dire ho fatto i figli.
2: Beh, certo.
1: Non vale dire ho fatto i figli, vale dire ho sbagliato a sposarmi, perché io sono sicuro che ci sono tantissimi amici e amiche che in questo momento dicono: ma perché mi sono sposato, ma perché mi sono fidanzato, non so come lasciare lui, non so come lasciare lei, e quindi devo prendere una decisione giusta o sbagliata che
2: c'è
1: sia.
2: C'è anche una notizia su Dembélé, il calciatore della Francia, no, che ha vinto l'anno scorso il pallone d'oro, che magari dopo approfondiamo.
1: Il pallone d'oro?
2: E d'oro?
1: E dove sei? Di bar?
2: E invece adesso una decisione giusta o sbagliata che sia, se vi va, in un vocale al 347 490 00 42, qui in diretta su Radio Kiss Kiss, ne parliamo in Daddy Kiss.

0: Allora, mi piacerebbe portare al telefono dopo Martina, che dice che la sua ultima decisione che ha preso è stata quella di prenotare una vacanza a Ibiza. Sabato lei parte, va a Ibiza, sicuramente ci manderà qualche foto o qualche video, perché ci deve rendere protagonisti e partecipi della sua vacanza, e magari la possiamo portare al telefono dopo.
1: Va bene, dai, allora intanto però una decisione che avete preso ultimamente, come per esempio Dembélé, che si è sposato, e lui da quando si è sposato ha vinto Champions League, ha vinto il pallone d'oro, stiamo parlando di uno dei calciatori più forti in questo momento che c'è in circolazione, che gioca nel PSG, e adesso farà un'altra finale di Champions a fine mese e forse vincerà pure la seconda Champions.
0: Perché si è sposato da poco tempo, 10 anni.
1: Lui ha proprio detto: io da quando ho deciso di sposarmi mi è cambiata la vita.
2: Ultimamente ho deciso che voglio vivere, amici. Kiss kiss.
0: E allora vivi con noi, usciamo insieme. Ti invitiamo ad uscire.
3: Lei...
0: facciamo un poco di cattiva.
1: Lei non era nel tuo target, lascia fare.
0: Vabbè, non è che una che non è il mio target.
1: Era nel mio,
0: no.
1: Quindi se vuoi usciamo io e te.
0: Amica mia. Io volevo comprendere Anna Chiara, Gioschi.
1: Lasciali stare.
0: Un po' tutti quanti.
1: Lasciali stare. Tu vuoi fare comitiva, ti piace fare gruppo.
0: La community.
4: Ultimamente ho deciso che devo imparare a farmi scivolare addosso le cose, se no non se ne esce più. Alex da Bergamo, chi
1: sta
4: a tutti.
1: Alex da Bergamo, mio padre proprio, bravo, bravo Alex da Bergamo, perché ci sta, farsi scivolare le cose addosso secondo me serve in parecchi casi della vita.
0: Fai finta di niente, sì, e vai. Comunque ti volevo dire che l'ascoltatrice di prima, che è il tuo target, giusto? Ha 16 anni, adesso, il tuo target, 16
1: sì.
0: anni.
1: Ora, non pensavo avesse così pochi anni.
0: Quindi mi sembra, cioè,
1: bene. Sì.
0: Sta arrivando?
1: Ritiro quello che ho detto.
0: Sta arrivando?
1: Tra 2 anni usciamo insieme.
0: Forse. Bene.

0: Chi scherza a te che esalti la vita all'aria aperta? Ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi scherza a te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie. Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Kiss, kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss, kiss.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
11: più gonfia?
10: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Kiss, kiss.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss.
15: Una canzone.
0: La musica più bella. Suona solo.

0: di Annalisa su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Andiamo subito al telefono da Martina di Firenze, che ci vuole dire qual è stata la sua ultima decisione presa.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Eccola.
2: Eccomi.
1: Grande.
2: La mia ultima decisione presa è partire per Ibiza.
1: Bene, come mai questa decisione? Ti serviva una vacanza? Dovevi staccare la spina?
2: Sì, bisognava staccare la spina, quindi ho preso il telefonino, l'ho usato e via.
1: Ma con chi vai?
2: Con il marito e altre persone.
1: E non stacchi la spina con il marito, Ibiza si va con le amiche.
3: Però scusami, va in coppia.
2: Ma poi è uguale.
1: Come?
2: È uguale, ci si diverte anche in coppia.
1: Ah sì, sono d'accordo. Senti, tra tutte le mete, come mai proprio Ibiza per fare questo viaggio insieme ad altre coppie?
2: Perché Ibiza è l'isola della perversione, ragazzi. Cioè, no, per staccare bisogna andare lì.
1: Attenzione.
0: L'isola della perversione.
1: Attenzione, quindi qualcosa ci fa capire che tu ci sei già stata.
2: Sì.
1: Ok, ok. Come mai proprio quest'isola qua? Gli hai messo questo aggettivo?
2: Perché lì, cioè, lì puoi fare di tutto.
0: La libertà.
1: Ma tipo?
2: No, vabbè, a noi ci piace ballare, far casino, mentire. L'ideale.
0: Vuoi essere libera con tuo marito?
4: Ma fantastica!
0: E quindi divertirti e fare tutto quello che ti passa per la testa, giusto?
2: Ecco, sì.
0: Allora, facciamo una cosa, cara Martina. Andiamo già a Ibiza, ti portiamo ad Ibiza noi in questo momento.
5: This is Ibiza, my name is David Guetta. Are you ready?
1: Sei pronta?
2: Prontissima!
1: E soprattutto in spiaggia ad Ibiza puoi stare in topless.
0: Sarai topless, dici di più.
2: Non lo so, cioè, ora so che c'è brutto tempo, quindi penso che vogliono prendere tutti e top.
1: Va bene,
0: però aggiornaci.
1: Un filo di luce, un raggio di sole arriverà.
0: In chiusura, quanti anni hai, Martina?
2: 51.
5: Il mio target.
0: E anche oggi il mio target ascolta Radio Kiss Kiss.
1: Perfetto.
0: Ciao Martina.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Mandaci la foto in topless.
1: Lascia stare.

0: twice what I feel I deserve.
1: Comunque sono rimasto fermo all'ascoltatrice di prima, sì, che ci ha detto che vuole andare a Ibiza in topless, la perversione.
2: Vabbè, andiamo avanti, oggi puntata dedicata alle decisioni.
1: Allora, ciao Marco, ciao Rafa, ciao. Buon pomeriggio. L'ultima decisione che ho preso è stata quella di fare meno shopping, perché a casa ho troppe scarpe e ho troppi vestiti. Kiss Kiss ce lo scrive Maria Silvia.
2: Ciao Maria Silvia, non ho mai sentito infatti un messaggio del genere da parte di una donna. Potrebbe essere un giusto spunto, perché anche i grandi Steve Jobs, Mark Zuckerberg, notate che si vestivano, nel caso di Steve Jobs o come Zuckerberg, sempre allo stesso modo
1: di merda, cioè, che uno diceva mamma mia, chissà, non si lavano mai questi.
2: No, ma questo è milionario, perché non si mette? E no, è perché
1: milionario proprio, è tirchio,
2: perché il punto è proprio quello, cioè loro risparmiano non tanto sui vestiti quanto sulle energie mentali, cioè non sanno, cioè mettendo sempre le stesse cose non perdono tempo nello scegliere cosa si devono mettere e quindi risparmiano energie mentali.
1: Questo per dirvi che se i grandi della tecnologia, i grandi che hanno fatto la storia, si vestivano sempre con le stesse cose, questo potrebbe essere uno spunto per tutti quanti noi per avere delle decisioni in meno.
2: Per esempio, un'altra cosa che facciamo per risparmiare energie mentali è quando ordiniamo sempre la stessa pizza. Facci caso, quanti di voi all'ascolto ordinano sempre la stessa pizza? Un po' per gusto, ok,
1: io,
2: ma uno anche per non perdere troppo tempo nella decisione. Sì. E lì c'entra anche il gusto, nel senso che tu non vuoi rimanere male di un brutto gusto.
1: Anche perché io ho imparato a ordinare sempre la stessa cosa quando vado nei posti, perché se no ordino male, cioè sbaglio a ordinare, ordino qualcosa che non mi piace, c'è la delusione.
2: E infatti ci sono molte persone che ordinano sempre le stesse cose, tipo te, o nel caso della pizza sempre lo stesso gusto.
3: Ultimamente ho deciso che devo smetterla di elemosinare attenzioni all'età di 48 anni. Chissà a tutti.
1: 48 anni!

0: di Target.
1: Sì.
0: Voglio dire che oggi è la giornata mondiale del Target, cioè di tutte le ascoltatrici che ci seguono, ma anche degli ascoltatori. Buon pomeriggio da Marco e Raf, vai con una novità musicale.
1: È una dedica, un omaggio proprio a una canzone di Vasco Rossi, perché è il suo idolo. Lui è un rapper emergente, nuovo della scena, Nerissima Serpe, appunto omaggio a questa canzone di Vasco Rossi dal titolo Ridere di te.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
13: euro. La spesa intelligente. Kiss, kiss.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto.
16: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì.
16: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
18: Kiss Kiss.
20: La musica più bella. La musica.

0: È molto facile. Allora, come sempre, dalle 15.45 in poi noi vi regaliamo i nostri gadget con la password del giorno, il nostro gioco che appunto vi mette davanti a una parola e a un numero da indovinare. Per farvi indovinare vi diamo l'indizio e sulla parola e sul numero.
1: Allora, la parola oggi da indovinare è un ingrediente di una pizza, quindi potete mandarci tutti gli ingredienti che vi vengono in mente. Il numero invece è il numero dei formaggi che trovate in un'altra pizza molto amata.
0: E vabbè, dai, la famosissima Maggi, quella lì.
1: Però è il numero.
0: L'ingrediente sulla pizza o di una pizza, non lo so, fate un po' voi.
1: È un ingrediente che non deve mai mancare, che in quasi in tutte le pizze lo troviamo.
0: Qua hai dato un indizio molto importante, attenzione. Cioè, in effetti si mette spesso.
1: Quasi sempre.
0: Vabbè, ora fatevi voi un'idea.
1: C'è qualcuno che non utilizza questo ingrediente?
0: Non è che il salame lo metti su tutte le pizze e ti trovi, no? Cioè,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: ancora. Hey! Oh, buon pomeriggio da Marco e Raff. Prima di chiudere il programma dobbiamo regalare i gadget di Kiss Kiss. Come sempre dalle 15.45 lanciamo gli indizi. Abbiamo già detto che la parola è un ingrediente di una pizza. Il numero è il numero dei formaggi che trovate in un'altra pizza molto amata. Quindi la password è...
1: Per me la password è glutine 4.
0: Bravo!
2: Colpo al cuore.
3: Accesso negato.
0: Non è glutine 4.
2: Voglio salutare i celiaci come me che ascoltano e soprattutto le pizzerie che fanno pizza senza glutine. Quando volete invitatemi, sono vostro ospite.
4: Provola 04.
0: Ah!
3: Accesso
0: io
3: negato.
0: Sono intollerante alla provola, quindi tutti quelli non che esiste. Non mangiano la provola.
2: Non esiste.
0: Quando mi invitate vengo.
2: Non esiste intollerante alla, al massimo al latte, ma tu sei intollerante alla vita.
5: Ciao, buongiorno, sono Mimo da Taranto.
0: Ciao Mimo.
5: La parola è olio 4.
0: No,
3: accesso negato.
0: L'olio non lo posso mangiare.
2: Allora, prima abbiamo dato
0: oddio come Marco.
2: Mamma mia, questo proprio. Prima abbiamo dato un indizio importante che abbiamo detto in realtà è un ingrediente che si trova in o su molte pizze, quindi perciò molti stanno scartando magari elementi e prodotti che non troviamo spesso.
6: Assolutamente 4 lievito.
3: Accesso negato.
0: No, voglio dare un indizio perché la parola che abbiamo scelto.
2: Sì, dimmi.
0: Viene da una pianta o no?
2: È proprio una pianta.
0: È proprio una pianta.
2: C'ha un odore molto bello.
7: La parola è pomodoro 4.
0: No!
3: Accesso negato.
0: Non è la pianta di pomodoro, no!
2: No,
5: il pasto
2: esatto.
5: Di oggi è mozzarella 4.
0: Non è.
2: Non
0: è la pianta
3: negato.
0: Di mozzarella.
7: Fior di latte 4.
0: No!
3: Accesso negato.
0: Non esiste il fior di latte.
2: L'aveva mandato prima. Viva
8: origano 4.
0: No!
3: Accesso
0: ci
3: negato.
0: Sei andato vicino, non è origano 4.
5: Ma non si mette. Di oggi è carciofini 4.
0: No!
3: Accesso negato.
0: È una parola più semplice.
2: Voglio dire una cosa. Gli esperti, o meglio esperti, i pizzaioli lo mettono e poi sopra ci mettono il fior di latte per non farlo bruciare in forno.
0: Pronto?
9: Pronto?
0: Come ti chiami?
9: Letizia. Siamo da Bari.
0: Letizia da Bari, la password di oggi è...
9: Basilico 4.
2: Gioco e vinco. Brava Letizia.
9: Grazie.
2: Letizia, ti voglio chiedere una cosa.
0: Brava.
2: Quando ordini una pizza, ordini sempre la stessa o sei quella una di quelle persone che varia?
9: No, io ci metto un paio d'ore a scegliere ogni volta una pizza diversa.
2: E alla fine quali prendi?
9: Alla fine cambio sempre, non c'è sempre una preferita.
2: Okay,
0: ci metti le ore a scegliere la pizza, ma sei stata la più veloce a vincere i gadget. Ciao Letizia, chi schissa
9: a te. Grazie, buon pomeriggio.

0: Io non porto rancore per nessuno e per niente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: vorrei
1: tu
0: che
1: sei mi... rancoroso.
0: Ma no, ma lascia stare. Allora, 16 in punto, signori, non con grandissima gioia vi dico che è lunedì, però con grande gioia dico che cominciano i Corrieri per un'altra settimana.
1: Sì.
0: Ecco, questo lo
1: ti
0: possiamo
1: è mancato
0: dire.
1: Questo weekend, il nostro programma.
0: Il nostro programma per me è linfa vitale, mi manca ogni secondo che non passo qui.
1: Attenzione, sento un va a cagare nell'aria, incredibile.
0: Cioè, Pasquale Viola fa partire

0: Andale, andale.
1: Stang, eccolo là, Samurai J con Ossessione.
0: Arriva, arriva.
1: Come stai? Come stai?
0: Bene, bene, bene. Attenzione, devo portarti dei saluti da parte di alcuni ascoltatori.
1: Sì.
0: Nostri ascoltatori che ho incontrato sabato.
1: Ah,
0: quando
1: ok.
0: Quando ero a fare una serata, mi hanno detto come al solito, ma sei proprio bravo.
1: Beh, come dire il
0: e
1: contrario?
0: E quindi niente, ti volevo dire.
1: Scusa,
0: che
1: pensavo
0: ho ricevuto dei complimenti.
1: Ma non hanno salutato me poi.
0: No, no, hanno detto no, devo dire la verità, un ragazzo mi fa, no, però mi devi fare una cortesia, non lo devi bullizzare così tanto. Io dico, ma ragazzi, credetemi, io non faccio niente. È
1: niente
0: lui.
1: Che non si meriti, tra l'altro.
0: Esattamente.
1: Va bene, saluto, ricambio i saluti, anche se non li conosco. Intanto, signori, io devo dire.
0: E comunque anche tu ti prendi dei complimenti singolari, ecco, chiamiamoli così.
1: Cioè, pensavo
0: tipo
1: fosse
0: il cognato bello. Di Lucilla che dice: wow, com'è bravo Alfio, senza citarmi.
1: Sì. No, non è che non ti ha citato, è che ha conosciuto solo me, mi ha fatto dei complimenti. Ma se avesse conosciuto te di persona li avrebbe fatti.
0: Dice tu.
1: Allora,
0: no, fermo. Che vuoi?
1: No, volevo capire. Allora, io ho passato un bel weekend. Sono molto contento del weekend che ho passato. Sono carico di.
0: Perché? Meraviglie.
1: Perché mi guardi
0: no,
1: male?
0: No, ti sto ascoltando. Ragazzi, io non posso fare niente.
1: Ma tu mi guardi,
0: se
1: mi
0: parlo si lamenta. Se non parlo e lo guardo si lamenta. O mi giro di
1: guarda
0: qua.
1: Guarda che vai, allora, ci sono degli sguardi che dicono più delle parole. Siccome mi hai guardato dalla testa ai piedi con un certo lieve disappunto nella pupilla.
0: No. Però posso sapere perché sei così contento? Che hai fatto sto weekend?
1: No, ho passato un bel weekend. Un weekend, guarda, non c'è una motivazione particolare o magari una cosa particolare che ho fatto. Ma è stato un weekend di connessioni affettive molto bello.
0: Connessioni affettive.
1: Sì,
0: signori,
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Volete anche voi una connessione affettiva, credetemi, Alfio Battaglia nel momento e nel periodo giusto.
1: Tu hai avuto una connessione affettiva questo weekend?
0: No, non ho avuto connessioni affettive.
1: Perché non c'ero io. Partiamo da questo lunedì, io e te.

0: Swift, giusto così per servire in un pomeriggio alle 16:12 con i Corrieri di Kiss Kiss, che direi possono anche...
1: Possiamo cominciare con la giornata mondiale, oggi veramente bella, vai Pasquale.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, giornata mondiale oggi, 11 maggio, di tutti coloro che provano una sadica soddisfazione, caro Alfio, a dire no quando qualcuno c'entra cerca parcheggio e chiede: scusi, sta andando via?
0: No.
1: È bella, però.
0: In realtà non è indispettita. La sadica soddisfazione quando tu dici: no, mi dispiace. Con passione nella voce, come per dire: guarda, non vorrei mai essere al tuo posto, ma io l'ho trovato. Allora, è capitato a me, a Lucilla, sabato sera. Quando è che siamo andati al concerto di Blanco, Lucilla?
1: Ah, quella quando non mi avete chiamato.
0: Sì. Mercoledì siamo andati al concerto di Blanco. No, non è che non ti abbiamo chiamato, però... io ho girato tanto però, e la maggior parte del tempo l'ho passato a chiedere persone che erano sedute in macchina.
1: Ma perché lì stavano facendo un poco di sentimento?
0: Si siedono in macchina e aspettano, secondo me, io ho questa convinzione, che qualcuno gli chieda se stanno andando via.
1: Lo fanno apposta?
0: Secondo me sì.
1: Non te lo so dire.
0: Da un lato li odio, ma dall'altro lato sono anch'io così. Cioè, non vedo l'ora che qualcuno mi chieda: sta andando via?
1: No.
0: La faccia provata da una vita, no? A cercare parcheggi e dici: no, mi dispiace, non sto andando via.
1: Che meraviglia.
0: Va bene, dai.
1: Vorrei andare via adesso con la macchina.
0: Giornata
1: e lasciarti il parcheggio.
0: Che ha riguardato un po' tutti.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
0: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
1: Yes, yes.
6: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
1: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Kiss, kiss.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: con Summer su Radio Gli Skis nel bel mezzo di questo pomeriggio di lunedì 11 maggio. Noi ci stiamo chiedendo da quale parte siamo, perché il mondo è sempre o da una parte o dall'altra. Fun beach, cioè la spiaggia dove vai a divertirti, oppure relax beach?
1: Io sono molto più relax beach.
0: Io pure, perciò poi amo certi posti, per esempio in Calabria, quella ionica, dove posso stare a chilometri dal più
1: perché
0: vicino.
1: Perché sono spiagge lunghissime e hai la possibilità anche di isolarti.
0: Meraviglia, vai.
2: Ha ragione la signora, anch'io ho fatto l'esperienza di andare in due resort che era vietato l'ingresso ai minori di 16 anni e... silenzio, pace totale.
0: Allora, adesso però no, bisogna precisare una cosa. Non è che sono solo i bambini o i ragazzi. Magari fosse solo quello. Guarda che ci sono degli adulti, cara amica, che rompono molto
1: lo
0: più
1: sai, io aprirei anche un altro discorso, ma questo secondo me è da approfondire bene, anche sulla musica. Perché cioè, noi ci lavoriamo, no, sulla musica. Ci sono molte, al di là delle spiagge, ci sono molti anche locali, ristoranti che solo perché devono mettere della musica in sottofondo,
0: vero.
1: Non sanno fare la scelta giusta.
0: Vero.
1: E quella musica, quell'impianto, quel volume dà più fastidio che accoglienza.
0: Hai ragione, quante volte vi è capitato di andare in un locale, stare seduto al tavolo magari con gli amici e avere voglia, poi magari non lo fate o magari sì, di chiedere al cameriere, scusi ma può abbassare un po'
1: sta
0: minchia di stereo, sta cosa, capito?
1: Ma sai che ci sono delle persone, degli esperti di musica che scelgono proprio le playlist in base al locale.
0: Nei supermercati succede. Per invogliarti a comprare di più c'è un BPM particolare. Chi è?
3: Ragazzi, ci dovrebbe essere un po' di uno e un po' dell'altro.
0: Cioè?
3: Magari negli orari 2, 3, così anche una penica ci sta.
0: La siesta.
3: E però nell'orario ape mi deve pompare la cassa.
0: Vai, magari alle... alle 18 se ho dormito un po' anch'io ho voglia di fare bagordi.
1: È vero, quello è vero.
0: Se mi
1: però
0: fate riposare
1: ha ragione, perché intorno alle 2, no? E tu hai fatto un po' di aperitivo, ti sei mangiato il panino, poi hai preso la parmigiana di melanzana sulla spiaggia
0: nel costume e dormitina.
1: Sì.

0: quanti caffè?
1: A quest'ora ci vuole un aperitino.
0: Quanti gin tonic? Allora, vedi, per esempio, questa roba qui alle 18 su una spiaggia, se mi avete fatto riposare un po', io sono anche contento di vivermela. Cioè, ti alzi dal lettino bello riposato
1: è vero.
0: E vai nell'area riserva, perché magari qualcuno vuole riposare anche alle 18. Arriva un messaggio da parte di Alessandra, si chiama Ale, non lo so, che dice: ragazzi, siete pazzi, una spiaggia senza musica è come una pizzeria senza forno.
1: Non c'entra niente. No, ma è tutta poi una questione di musica, di scelta musicale.
0: Sì, perché se tu mi metti anche un po' di chill out in sottofondo, quello mi concilia il relax. Metti la cassa che pompa, quindi restiamo che va bene la musica in spiaggia, ma dipende quale musica.
1: Chi è?
2: Qui ci vuole un po' di Claudio Baglioni.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Kiss, kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Kiss, kiss.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl vale davvero.
5: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Drive Safe. Andiamoci piano anche con questa notizia di cui stiamo per parlare, perché tocca capire che cosa sia successo. Sai,
1: lo
0: che
1: so io che è successo.
0: Negli Stati Uniti c'è sempre un grande interesse per tutta quella faccenda riguardante gli alieni.
1: Gli alieni, attenzione. E in questi giorni Trump, ma già da qualche settimana era uscita la notizia, che avrebbe
0: Io lo sapevo dire adesso.
1: Desecretato. Levando il segreto.
0: Avrebbe svelato.
1: Esatto, i file relativi a UFO. E poi voglio capire una cosa, ragazzi. Scusate.
0: Non ti devi arrabbiare, devi andarci.
1: No, non è che mi voglio arrabbiare.
0: Ma sensibile.
1: Posso sapere perché un mondo, una terra così grande, solo loro hanno i file degli UFO?
0: Perché loro
1: voglio
0: sono andati
1: sapere
0: sulla
1: perché.
0: Luna. Loro dicono di essere andati sulla Luna, loro hanno fatto un po' di missioni importanti. E poi c'hanno l'area 51 dove elaborano un po' di cose.
1: Quindi loro c'hanno tutte queste cose, il resto del mondo niente.
0: Ma noi non ci abbiamo spazio.
1: Se viene uno dall'universo, dallo spazio profondo, deve andare per forza negli Stati Uniti.
0: Se proprio
1: giustamente
0: devo,
1: per finire i film.
0: Se proprio devo parlare, un paio di cosine le posso dire. Cioè, un paio di alieni io li conosco.
1: E chi sono?
0: O almeno un paio di persone che potrebbero essere alieni.
1: Vabbè, non apriamo queste cose. Parliamo invece dei file che sono stati
0: adesso sul sito web del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Potete trovare 161 file.
1: Io li ho visti, ragazzi, non si capisce niente. Ma qua c'è. Secondo me è tutta una mossa per spostare l'attenzione da un'altra parte, lo sappiamo.
0: No, però era già stato Obama a dire: oh ragazzi, gli alienesi io non li ho mai visti, ma esistono.
1: Ma tu li hai visti quei file?
0: Grazie.
1: Le hai viste le fotografie, i video?
0: Ma
1: non si capisce, non si vede niente.
0: E poi uno sempre dice: no, per avere una prova tangibile di qualcosa di cui stiamo parlando, ti faccio vedere il video. Oh, quando si tratta degli alieni sono sempre sminchiati
1: in
0: bianco e nero, con una lucina che potrebbe essere pertanto mia nonna che si affaccia con una lampada.
1: Ma poi questi, c'è tanta tecnologia, ora una fotografia
0: non
1: fatta bene, non la
0: riesce
1: una cagare. Cioè, qua Robertino il sabato sera dopo una canna da
0: ricordi quando uscirono le lanterne cinesi, noi tutti a pensare che fossero UFO.
1: Sì, sì. Oh.

0: su Radio Kiss Kiss a Storia della Musica. Grazie per venire in nostro soccorso alla fine di ogni ora. 1995,
1: anno in cui sul lungomare di Vasto aprimmo una paleria.
0: Paleria? Aspetta, ce l'ho? Vendevate pale?
1: No, vendevamo pali. Pali per tutte le

0: Asciari per colpa di chi dall'anno 1995.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. Medio Oriente non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo il no di Teheran al piano americano. Infuriato Donald Trump, che definisce inaccettabile e inadeguata la risposta. Continueremo, dice, ad esercitare pressione sull'Iran fino a quando non raggiungerà un accordo. La loro resa giunto avverrà sicuramente. Il tycoon ha poi affermato di valutare il rilancio di Project Freedom, ma con un ambito più ampio che non si limiti solo a scortare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca tuttavia ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva. Intanto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei replica: la nostra proposta in risposta a quelle statunitensi di porre fine alla guerra in corso sono generose e razionali, non abbiamo chiesto alcun privilegio ma solo il rispetto dei legittimi diritti dell'Iran. Antivirus, disposta la quarantena per due marittimi italiani, fanno parte dei quattro che erano a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il ministro della cultura Alessandro Giulli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi dopo che ieri aveva deciso di azzerare i vertici dello staff del ministero. La base della sua decisione ci sarebbe la gestione delle erogazioni dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Critiche le opposizioni, mentre esponenti della maggioranza hanno parlato di normali avvicendamenti. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 la strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio. A perdere la vita furono quattro donne. Il delitto di Garlasco, legale al lavoro su documenti e perizie depositate dalla procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, dichiara, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Secondo il legale della famiglia Poggi, dalla lettura delle consulenze non emergono elementi che possono sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi. La procura di Pavia sostiene sia accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito. Lo sport, calcio, Serie A: si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna, fischio di inizio alle 20:45. Tennis: agli internazionali d'Italia Jannik Sinner si impone 6-2-6-0 sull'australiano Poiperin e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino, azzurro partito dalle qualificazioni che ha battuto lo statunitense Tiafoe. Fuori Bellucci in serata Flavio Cobolli opposto all'argentino Tirante. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con altri Fio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ladies and gentlemen, alla terza ora dei Guerrieri di Kiss Kiss, buon pomeriggio inoltrato, anzi buonasera.
5: Buonasera anche a lei, dottore, come sta? Sta bene?
0: E poi però dire buonasera ti dà un senso di maturità, un senso di eleganza.
5: Educazione anche.
0: Ho capito.
5: Di sera
0: buon
5: cosa
0: pomeriggio,
5: dici?
0: Stessa cosa.
5: Ma buon pomeriggio, però non lo dice, lo diceva Patrizia Rossetti.
6: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Salve.
5: Anche con quella voce lì,
6: sì.
5: Il mio segnale scatenato l'inferno. Signori, è lunedì, non pensateci troppo, anzi dimenticate il concetto del lunedì perché siete nel posto giusto, siete con la musica giusta, siete a Radio Kiss Kiss, con i Guerrieri Alfio e Ciro, tutto un cucazzaro e la musica più bella.

0: piace tanto anche con quest'ultimo pezzo, Drop Dead, su Radio Kiss Kiss. Mi dicono che c'è una telefonata. Chi è?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Salve!
0: Salve, chi è?
1: Sentivo che stavate parlando di grandi misteri, sì. E ho chiamato, sono Ciro Angela.
0: Allora, scusa, o sta profanando un nome? No, mi dica che c'è una parentela con la famiglia Angela di Alberto e Piero Angela.
1: No, in realtà è un omaggio ad Angela Lesbury, la signora in giallo. Entrambi scopriamo misteri. Non rida,
0: no, non è che rida, che mi fa... Vabbè, allora ci racconti una sua scoperta a questo punto.
1: Allora, partiamo dall'antico Egitto.
0: Sì.
1: Tutti pensano che le piramidi fossero tombe.
0: No, invece...
1: Erano villaggi vacanze per faraoni stressati.
0: Ma che sta dicendo?
1: Sì, infatti c'era la piramide Resort and Spa. Infatti gli schiavi non trasportavano masse.
0: Ah no?
1: Massi.
0: Massi. No, masse... Legga bene però, signorante.
1: Ma trolley! Hai capito? I geroglifici sono chiari.
0: A me non sembra proprio questa cosa che lei mi sta raccontando.
1: Cioè, realtà era una receptionist.
0: La receptionist? Sì, ma cosa sta dicendo?
1: Infatti tu basta che guarda la faccia che è scocciata, chiaramente è una che ha appena detto: scusi, la colazione fino a chi ora si fa? Hai capito?
0: Sto male, no. Basta, la pianeta, passiamo alla prossima scoperta.
1: Attenzione, i romani invece, Pronto?
0: Pronto?
1: Sentite?
0: La sento.
1: Ok, beh. I romani invece hanno inventato i garage.
0: Ma scusi, ma cosa stai? Ma le prove di queste stupidate?
1: Giulio Cesare pronunciò la famosa frase:
0: quale?
1: Veni, vidi, ma dove parcheggi?
0: Non è vero, non l'ha mai detto.
1: Certo, no, poi no. Tagliare il pezzo finale che era troppo lunga. Ma perché te lo sai che il Colosseo perché è senza tetto?
0: No, non riesco proprio ad arrivare.
1: Super bonus bloccato.
0: No.
1: 2000 anni di pratica ferma al comune. Un macello,
0: si fermi, basta.
1: Ma perché? Passiamo invece al grandissimo Napoleone.
0: Sì?
1: Lei sapeva che era un tirchio?
0: No.
1: Nessuno dice mai la verità in
0: merito. Quale sarebbe la verità in merito?
1: È stato 30 anni con la mano dentro alla giacca a cercare il portafoglio e non l'ha mai tirato fuori.
0: Era la sua posa classica, se ne vada.
1: Grazie,
0: basta.
1: Alla prossima settimana con tanta cultura e sapienza.
0: Ma quanta ne vuoi, arrivederci, ciao.

0: mi piace la nuova di Rocco Hunt. Devo tossire, puoi parlare tu, io spengo il microfono.
1: Attenzione, devo dire qualcosa di interessante. Posso dire che Alfio sta tossendo.
0: Allora, no, volevo rispondere a Valerio. E vale un po' anche per tutti quelli che ogni tanto ci mandano questo messaggio, che dice: Alfio, io ti voglio bene, sì, però cucazzaro si dice, non
1: mamma
0: cucuzzaro.
1: Mia, ragazzi, l'abbiamo
0: ancora
1: detto mille volte, lo sappiamo.
0: Mille volte l'abbiamo detto.
1: È un modo nostro per dire
0: per dire cucuzzaro, ma cazzaro, cioè nel senso che non c'ha voglia di fare niente. Che poi anche quella è una battuta, perché lavorano in maniera istantanea.
1: Allora, dove mi volevi portare? Mi stavi parlando, sì, di una sorta di oracolo di Delfi.
0: Ma qui parliamo sempre di Stati Uniti che mettono sti file online per farci svelare i grandi misteri dello spazio. Io vorrei.
1: C'è un mistero che vorresti scoprire? Vorresti sapere a tutti i costi?
0: Hai voglia?
1: Qualo?
0: Allora, al di là di alcuni di cronaca nera locale, io adesso davvero vorrei sapere, scusate se poi entro nel merito di una cosa che in questi giorni è molto oscura e brutta, però per esempio la faccenda Sempio Stasi, mi piacerebbe
1: vero.
0: Interpretare un oracolo che mi dice la verità e così basta.
1: La verità è questa, grazie a
0: esatto.
1: Però sarebbe bello però è avere, che ne so, c'è una persona nel mondo che riesce a dire la verità sempre.
0: La userebbero come arma, povera
1: persona. Sì,
0: sì, per come siamo scemi noi umani. Allora, no, mi piacerebbe, ecco, per esempio, sapere se veramente siamo stati sulla Luna in quel lontano 1969. Perché io ho i miei dubbi e non sono un complottista, lungi dall'esserlo.
1: Io, per esempio, vorrei sapere se veramente siamo stati campioni del mondo nel 2006.
0: Ciro, sì che siamo stati.
1: Sì,
0: sì, contro la Francia.
1: Com'è possibile che abbiamo fatto una fine così?
0: Ma che c'entra questo?
1: Ve lo dovete spiegare.
0: No, però il ragionamento torna, perché se è vero che siamo stati sulla Luna nel 69 e poi non riuscivamo quasi più ad andarci, e

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Kiss, kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Kiss, kiss.
7: Renault.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Kiss, kiss.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Yes.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Eurospin. Tobias a 2 euro.
3: La spesa intelligente.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Ecco. Quando nera nera.
1: No, poi voglio capire come si fa ad essere così bravi come Tiziano Ferro e Giorgia. Questo potrebbe essere un grande mistero.
2: Non lo sapremo mai, non lo sapremo.
1: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, agli amici dei Corrieri di Kiss Kiss, un mistero di quelli che un po' vi arrovella il cervello.
2: Mamma mia, con sta musica sotto poi.
1: Per esempio, se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank Sinatra?
2: No, tu devi morire adesso.
1: No, no, no, no. Ci sono misteri, ci sono misteri più grandi, ovviamente.
2: Ma tu veramente, che schifo.
1: Che attanaglia le nostre ascoltatori, sentiamo, vai.
3: Ciro Orfio, buonasera Paolo.
2: Ciao. Sì.
3: Il mio mistero, quello che inevitabilmente mi torna sempre in mente,
1: qual è?
3: Come hanno fatto all'epoca gli egizi a costruire le piramidi.
2: Incredibile.
1: Come hanno fatto? Ci sarà stata una mano aliena.
2: Ma scusa, che era quel rumore?
1: Quel cigolio sinistro.
2: Sì.
1: Su una sedia a dondolo.
2: Una sedia a dondolo, mamma
1: mia. Un po' che funzionava male. Sentiamo ancora, vai, ce l'abbiamo.
4: Buonasera, ciao. Alfio e Ciro. Ciao. Io il mistero che veramente vorrei sapere, perché la gente che non merita di essere chiamata automobilisti non usa le frecce. Perché non usate le frecce?
1: Calma.
2: E che cos'è? Siamo calmi.
1: Non usano le frecce perché forse qualcuno vuole che non le usino. C'è un mistero superiore.
2: Attenzione.
1: Arriva anche un messaggio. Vogliamo parlare del mistero dei calzini che entrano in lavatrice per mano ed escono single a vita.
2: Vedi, questo non lo sapremo mai. Però a proposito di calzini ti posso dire un'altra cosa.
1: Quale?
2: Tu sai che c'è la signora che mi aiuta in casa? Tu sai che lei è convinta che c'ho alcuni calzini.
1: Sì.
2: E lei me li spaia apposta.
1: Perché?
2: Perché è convinta che siano fatti. Cioè io ho dei calzini per dire
1: particolari.
2: Ti ricordi quelli lì che hanno la faccia di brontolo? Gli altri che
1: no,
2: hanno
1: non me li ricordo,
2: dei calzini invernali e sono tutti, sia il destro che il sinistro, hanno brontolo.
1: Ok.
2: Su tutta la e poi c'è un altro che c'ha il Grinch.
1: Ok.
2: Lei quando mi unisce i calzini mi mette un Grinch e un brontolo.
1: Perché fa
2: non
1: questo?
2: Lo so, è convinta. Attenzione, chi è?
1: Ma scusa.
2: Forse è daltonico.
1: Ma no, ma è cioè, proprio una la prosopagnosia, secondo
2: prosopagnosia!
1: Me.
2: Prosopagnosia!

0: Volevo restare un po' in questo clima qui, vorrei restare nel mondo dei Bausa con Magnetic. Però purtroppo
1: hanno spaccato questa canzone.
0: No, questo. pezzone. Però in realtà ci arriva un messaggio che mi riporta subito. Arriva questo messaggio che mi riporta subito alla realtà dei fatti, perché qualcuno dice il più grande mistero in assoluto che vorrei venisse svelato è: cosa c'è dopo la morte?
1: Mamma mia, però no, ragazzi, quest'ora tu non mi puoi fare una domanda così esistenziale.
0: Ma guarda che non è una domanda
2: esistenziale. Ma cosa c'è? Secondo te che cosa c'è?
0: Non lo sai.
2: Come non lo sai? Punto.
0: È questo.
2: Ma non te l'hanno insegnato.
0: Allora, posso dire, adesso facciamo un po' di filosofia anche spicciola, sono abbastanza epicureo da questo punto di vista.
1: Lo sappiamo che a te
0: ma cosa?
1: Ti piace epicureo.
0: No,
1: sì, sì.
0: Epicureo vuol dire che sono convinto che dal momento che noi chiudiamo gli occhi c'è la morte e non ci siamo più noi.
2: Non c'è più niente.
0: Non c'è più.
2: Tu non credi nella reincarnazione?
0: Credo che un pochino un po'. Cioè, ci spero.
2: Che la tua anima, il tuo spirito possa entrare all'interno di un altro corpo per andare,
0: no, questa non
2: per
0: è
2: proseguire
0: la
2: il
0: questo
2: corso.
0: È l'animismo, per cui il mio spirito va a finire in altre cose.
1: Mi sono fatto le analisi, effettivamente c'è un po' di animismo.
0: Allora, la reincarnazione io la spero. Se esiste davvero, io devo essere stata una cattivissima persona nella vita precedente per farmi meritare te
1: Ma stai zitto, ma ti prego.
0: No, dai, davvero, però è un interrogativo sul quale non ci soffermiamo mai troppo, perché non sappiamo. Si impazzisce, ragazzi. Se
1: sì,
0: te lo
1: è vero, è vero.
0: Pensa nella vita, un programma di 5 ore nella vita dopo la morte.
1: Non lo dire!

0: Kira, in bocca al lupo, tra l'altro anche perché sarà lei la voce cantata dei mondiali, in maniera pop, dico. A proposito di pop italiano, chi arriva?
1: Abbiamo Gaia.
0: Non mi credi. No, pensavo che continuassi con il titolo che è...

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro, conviene a te.it.
5: Kiss, kiss.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Kiss, kiss.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E ora passiamo al campo. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: di quelle che ci fanno ballare, perché se siete anche degli appassionati di baciata. Ragazzi, scendete dalla macchina, alzate il volume e ballate. Proprio.
1: Intanto possiamo ringraziare Maurizio che ce l'ha inviato.
0: Grazie
1: Mauri.
0: Allora, grazie Maurizio. Allora, sentite, il messaggio è questo, vado a leggerlo.
1: Sì, per favore.
0: Allora, non hai capito, non ce l'ho la macchina stasera, vabbè. Però minchia, e ogni volta la prendo io e vi scarrozzo a destinazione. Mo per una sera che non ce l'ho, quasi salta la serata. Ma tutto a posto.
1: Ne approfitta.
0: Allora facciamo una sera ciascuno e siamo a posto. Così anche io posso prendermi una capata.
1: Ma che vuol
0: con
1: dire?
0: La vodka. Come fate voi ogni volta, e poi quando torniamo voi siete tutti allegri e io sto più depresso dell'autista della linea 1. E basta con sta storia che la mia è una station wagon e ci stiamo comodi.
1: Certo.
0: Se no, sentite a me, sono 25 minuti a piedi che vi fa bene, che vi fa pure bene.
1: Ah, bello, mi trovo anche la soluzione finale, un po' di sport.
0: Signori, fermi, perché il messaggio è bellissimo, mi piace tantissimo.
1: Il messaggio è bello, speriamo che anche la canzone.
0: No, la canzone intendevo, la canzone.
1: E allora 3, 2, 1, sentiamola.

0: pure bene.
1: Bravo, piedi. Guarda, vai bene.
2: Io sono sicuro che qualcuno se l'è ballato e ha fatto anche la botta d'anca, sì, quella della baciata che ogni tanto ci
1: intanto ci vi ricordiamo che tutte le sere più o meno a quest'ora faremo sentire il messaggio cantato
2: che ci inviate voi al 347 490 0042, una chat presa a caso tra le vostre, e anche in questo modo domani tornerà
0: il

0: benissimo quella.
1: Ho una caramella al lirismo proprio sul finale di puntata che non mi permetterà di parlare molto bene. Quindi
0: io invece
1: prego.
0: Stasera mi faccio una bella insalata di risi.
1: Di risi, mo?
0: Di risi.
1: Non mo, però. Stasera. Allora, signori, salutiamo adesso tutti quelli che sono stati all'ascolto per questa puntata dei Corrieri di Kiss.
0: E ringraziamo Ciao. Anche quelli che ci saranno domani e dopodomani.
1: E quelli che ci saranno per sempre, perché certe persone restano qui. Vabbè, basta così. Sì. Grazie Pasquale Viola, grazie Giovanni Imperatori, grazie Lucilla, Ciro Limatola.
2: Grazie Alfio Battaglia.
1: E come sempre, da noi due...
3: Un bacio forte forte.
1: E no, Kiss Kiss a tutti anche.
4: On the bully when cats used to harmonize like

0: Di Alfio e Ciro a domani e subito la linea va in redazione, anzi non subito, tra poco ci prendiamo tutto il tempo con le ultime notizie di oggi.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump ha definito il cessato del fuoco con l'Iran debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente alla Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian invece non ha chiuso la porta ai negoziati con Washington. Se si raggiungerà un accordo saremo fedeli ai nostri impegni, ha assicurato. L'Iran ha avvertito intanto il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri, agirà se costretto. Domani Parigi e Londra presiederanno una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei che hanno dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto invece il necessario quorum la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 casi confermati fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. In Italia 2 dei 4 nostri connazionali a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena per disposizione comunale anche se asintomatici, mentre gli altri 2 si trovano in isolamento volontario. Cambiamo argomento, la presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del ministro della cultura Giuli dopo l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dallo stesso Giuli per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione. All'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, relegandole alla normale dialettica politica in un contesto, ha detto, reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. La cronaca, la procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi per aver ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. A dirlo l'avvocato della famiglia della vittima, che ritiene il lavoro fatto dalla procura di Pavia abbastanza deludente e che non va a colpire i punti centrali della vicenda. Le parole dell'avvocato arrivano dopo il deposito degli atti dell'indagine chiusa da pochi giorni a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Lo sport, tennis, Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma regolando 6-2 e 6-0 l'australiano Poiperin. Ora sarà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino che a sorpresa ha battuto lo statunitense Tiafoe, eliminato Bellucci, tra poco in campo Cobolli contro l'argentino Tirante. Calcio alle 20:45 il posticipo Napoli-Bologna che chiude la 36esima di Serie A con una vittoria alla squadra di Conte e blinderebbe la qualificazione Champions. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie redazione, per oggi è tutto perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Sarebbe fantastico poter dire per oggi è tutto proprio con le brutte notizie, cioè proprio per oggi basta, che non se ne può più. Ciao a tutti da Rita, buon lunedì, buona settimana a tutti i passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, è come sempre un piacerone per me accompagnarvi verso sera. Fino alle 21, musica, notizie e curiosità dal mondo per voi con Pasquale Viola che resta con me in regia e io di questo sono molto felice. Oggi si parte con Lady Gaga e Doechii, quelle di Runaway, e a tutti voi buon viaggio.

Lunedì 11 maggio, ore 19:10 e portami a casa Kiss Kiss, che avete scelto per viaggiare verso sera anche oggi. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando e anche da Paki in regia, come sempre felici di essere con voi. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi lungo il tragitto. Intanto il ritorno di una band amatissima che da un po' che non si fa sentire, però io direi di procedere proprio per gradi, con serenità e tranquillità. Quindi restate con me qui nella musica più bella, dove c'è spazio anche per

Ha uno stile tutto suo, assolutamente personale, fra quintale e aranciata qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Notiziona per i fan dei Måneskin, che potrebbero tornare insieme l'anno prossimo, e a rivelarlo è stato Fiorello, dicendo di aver ricevuto la notizia direttamente dal batterista della band Ethan Torchio, incontrato domenica agli internazionali di tennis di Roma. È bellissimo, no, tutto ciò. Ed ha aggiunto che la reunion di questa della band dei Måneskin sarebbe prevista in occasione del prossimo Festival di Sanremo, non specificando però se in gara o come super ospiti, propendo francamente più per la seconda opzione. Comunque la vera notizia qui non è tanto, vabbè, il fatto che tornino

comunicati ufficiali e post criptici sui social. Qua c'è un batterista che confida un fatto a Fiorello che lo spiffera in diretta nazionale. Tutto ciò è bellissimo.

0: corso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss, kiss.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Kiss,
2: kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
4: kiss. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Kiss, kiss.

Rolling Stones, The Colors, questa è Radio Kiss Kiss. Devo fare l'in bocca al lupo a un giovanissimo ascoltatore di Radio Kiss Kiss che si chiama Jacopo, in arte Swan. A 14 anni il suo sogno è diventare un autore di canzoni molto famoso e infatti negli ultimi tempi ha scritto qualche canzone rap e trap. Grazie per averci inviato

anche parte della tua nuova canzone In bocca al lupo, Swan. Mi auguro di annunciarti tra qualche anno o prestissimo con le tue nuove canzoni. È andata in archivio una giornata molto bella al 75% per i tennisti italiani al Foro Italico. C'è la favola di Lorenzo Pellegrino che arriva agli ottavi di finale e non aveva mai giocato il tabellone principale di un Master 1000, giocava sempre i Challenger che sono i tornei minori, favola che si può compiere anche a 29 anni, giocherà contro Sinner, oggi ancora una volta versione modalità computer, ha vinto 6-2 6-0 contro l'australiano Poplin, davvero qualcosa di impressionante. Peccato per Cobolli che ha giocato nella sua Roma sul centrale, quindi i tennisti romani sentono davvero la città di Roma in modo molto emotivo, e ha perso contro l'argentino Tirante e si ferma al terzo turno. Questo è il computo dei risultati degli internazionali d'Italia di tennis.

Scrollando i social, Taylor Swift negli ultimi anni si è ritrovata a cantare canzoni che non ha mai realizzato grazie all'intelligenza artificiale, grazie, che so, a qualche astuto hacker dei computer, tant'è che ha dovuto brevettare la voce perché ti ritrovavi Taylor Swift al posto di Freddie Mercury piuttosto che Drake al posto di Michael Jackson. Questa era la storia che girava fino a qualche tempo fa sui social. Devo fare gli auguri di buon compleanno ad Aurora, che peraltro ha un nome molto ma molto musicale, vedi, la figlia di Eros e Michelle Hutzinger, che nasce oggi, il suo compleanno 11 maggio del 2000, una fresca 26enne. Auguri in ritardo anche da parte nostra e la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, e sposa anche l'ora che stiamo vivendo di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Purple Disco Machine.

Buongiorno, quello di Arisa che ha passato un disco a sorpresa, un inedito tra sogno e realtà, fa il ruolo della pattinatrice spensierata lanciandosi in una coreografia con altre roller skaters e canta divinamente. Questo è il ritorno, la nuova di Arisa intitolata Rugiada.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

My Smith e Naya Loran, che bella vibe questa. Drive Safe, se fate turismo musicale ho un'occasione per voi l'anno prossimo. Bisogna sempre programmare tutto molto prima a livello di concerti, ma anche di visite, quasi al museo dei Beatles, che hanno lanciato la loro prima fan experience ufficiale. Si chiama The Beatles at 3 Savile Row e aprirà appunto nel 2027 nel luogo che forse più di ogni altro ne identifica la presenza a Londra. È la sede originaria della Apple Corps, dove i quattro hanno registrato Lady B e tenuto il loro leggendario concerto sul tetto terrazzato, che puoi finalmente visitare, del lontano 1969. È una cosa che unisce anche diverse generazioni. Avete sentito parlare dei Beatles da mamma, papà, dai nonni, dagli zii, dai fratelli più grandi, e la visita a pagamento consentirà ai fan dei Beatles di visitare 7 piani con materiali inediti dagli archivi proprio dell'etichetta che si chiama Apple, da non confondere con l'altra Apple. Le mostre temporanee, il famoso tetto terrazzato, lo studio di registrazione è stato poi ricostruito nel cementirrato e naturalmente un negozio di memorabilia per i Fab Four. Tra l'altro Paul McCartney e Ringo hanno fatto un nuovo duetto insieme a distanza di tantissimi anni. Ora i Matafix, quelli di Big City Life.

Una vita nella musica italiana come sorelle Paola e Chiara, e come solista in questo caso Paola Iezzi, stessa direzione. Paola e Chiara che hanno aperto anche un concerto di Michael Jackson a San Siro, da mettere assolutamente nel curriculum. Beh, terminata la partita del lunedì sera, Napoli 2 Bologna 3, e quindi corsa Champions League ancora più aperta e complicata, tant'è che molte partite si giocheranno domenica alle 12:30. Il derby di Roma, la partita del Napoli, quella della Juventus, del Milan e anche quella del Como. Ci saranno 5 match alle 12:30 per stabilire chi si qualificherà alla Champions League insieme all'Inter, già campione d'Italia, Napoli 70, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, praticamente a 2 giornate dalla fine del campionato di Serie A. Tra poco.

Zap, sostanzialmente Money. Via. La storia del 1985, che figo che era negli anni 80, ma anche successivamente Brian Ferry, l'appellativo Dandy a lui dedicato, uomo elegante, molto affascinante, una vita amorosa molto piena, prima con una modella, poi con una PR 37 anni più giovane di lui recentemente, con cui ha convolato a giuste nozze. Nell'85, schiavo d'amore per lui, Slave to Love.

Canzone che visse due volte a distanza di pochi mesi, prima pubblicata come singolo da Brian Ferry, ex leader di Roxy Music, e poi inserita nella colonna sonora di un film che tutti avete amato o almeno ne avete sentito parlare se siete generazione alfa, 9 settimane e mezzo. Mickey Rourke, insieme a lei la bellissima bionda Kim, mi ha sempre fatto morire una scena di 9 settimane e mezzo, non tanto sensuale, o almeno nell'approccio. Lui diceva a lei: allora, domattina a quest'ora mi devi pensare, sì, mi devi pensare proprio in quel modo mentre sei al lavoro. Quindi mentre vedi l'orologio e vedi quell'orario che ti ho detto, mi devi pensare. Immagino lei davanti al capo ufficio: scusa, devo andare un attimo in bagno. Mi ha detto Mickey Rourke che devo pensarlo. Via così. Cioè, io, tu e Kiss Kiss e facciamo mezzanotte insieme.

Neffa cantava Il Mondo Nuovo esattamente 20 anni fa, 2006, nella storia della musica più bella di Radio Kiss Kiss, che tra le 23 e le 24 si fa più emozionante, più intensa, più bella in generale, perché sta per scoccare anche il momento 55 decadi, 5 canzoni e tanti racconti di storie e anni nei quali vi ritroverete senz'altro. Stavo pensando un po' alle coppie musicali che esistono da sempre, quelle che si sono sciolte un po' nella vita e un po' nella musica, caso più recente dei Coma Cose, che si sono lasciati poco tempo fa. Una delle coppie rock e pop di ferro è sicuramente quella composta da Jon Bon Jovi insieme a Dorothea Harley, insieme dal liceo, e sono sposati dal lontano 1989, vedi, alla faccia delle separazioni e dei divorzi. Poi c'è Bruce Springsteen, beh, il boss, con Patti Scialfa, sono sposati dal 1991 a 35 anni, così come quasi Sting e Trudy Styler, sposati dal 1992, Albano e Robina Power, sappiamo com'è andata, resistono Beyoncé e Jay-Z. Bono con la moglie Holly Hansen, sono insieme, pensate, dal 1982, insieme anche loro fin dai tempi della scuola, il primo e unico amore. E poi Ringo Starr e Barbara Bach dal 1981, stiamo parlando di 45 anni di matrimonio, per non parlare della diva, colei che ha partorito musicalmente I Will Always Love You, portata al successo da Whitney Houston, l'originale era country, Dolly Parton, che insieme al marito da più di 59 anni, capito? Tutorial sulla fedeltà e sui rapporti interminabili. Qualsiasi cosa succeda, sostanzialmente, anche in musica qualche volta. I Temple City, questa è nuova, si chiama Sam.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quali anni incontreremo questa sera? Beh, svariati, come di consueto. Cos'è? 55 canzoni assolutamente da non perdere che hanno fatto la storia di Radio Kiss Kiss dagli anni 10, tornando indietro 70, 80, 90, all'inizio degli anni 2000. Ricorderemo l'era dove i giochi da tavolo sostituivano ed erano molto presenti rispetto ai nuovi device, agli smartphone, ai tablet. C'era un gioco che era il contrario del Monopoly, in cui l'obiettivo non era arricchirsi, ma spendere tutto il proprio patrimonio per primi, quindi un Monopoly al contrario, abbinato ad un anno in particolare, ad una canzone fantastica. Spesso noi confondiamo delle canzoni, quali dediche d'amore, song davvero incredibili dal punto di vista sentimentale, che riguardano una storia felice. Ascolteremo una canzone che probabilmente molti di voi hanno dedicato a qualcuno nel corso degli anni e che invece raccontava non solo di una storia finita, ma anche di un uomo che stalkerava un po' troppo la sua ex fidanzata. E a proposito di coppie, ci occuperemo anche degli anni in cui alcune celebrities del cinema, in questo caso, si fidanzavano ed erano due attori davvero bellissimi. Poi purtroppo anche loro hanno divorziato, però quella è davvero un'altra storia. Insomma, non perdete 50 presenti di Io, Tu e Kiss Kiss in macchina. Fatevi sentire con un vocale, uno scritto. Ci sono, sto guidando, sono con voi. 347 490 0042. Quelli che viaggiano con la musica più bella, chiamati all'appello. Fate

0: Chissà te che parli con le piante, sperando possano risponderti prima o poi. Chissà te che parli di dieta mentre ordini il terzo dolce, un vero esempio di coerenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Sì.